De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frec e flur e dal pumè florent, al air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ora sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travasce e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.

0: Las novitats ter RTR.
1: Pots con Yvonne Simon BNG, consenar las pendicularas Braille, l'ultim plaid a definitivamente il sovrano, il Cussell de Vishnanka va d'accordo con la proposta della suprastanza comunale. Xi Jinping visita gli Stati Uniti e è la prima visita statale della Cina negli Stati Uniti da più di agenzi. E l'aura oggi comincia sulle lif, ma i livelli vengono pli e pli spess. Proxim pass per il salvamento della spendicolare Braille. Ier sera il Cussell de Vishnanka approva il plan che la suprastanza comunale ha proponi per sanar le spendicolare.
2: Il Cussell de Vishnanka va d'accordo che le spendicolare de Braille duen survenire della Vishnanka in credit d'impegno de 7 milioni di francs. Quel se compone di una contribuzione unica de sanazione a liquidità de 4,1 milioni di francs. L'autier doi da ils proxims chunons in una contribuzione annuale de 5 milioni di francs per sanare e garantire il managi. Senter in una presentazione minuziosa dils responsables de la Vishnanka et autors involvai, ai dau mo singulas demandas or del Cussell. Quando dicono contarina vush, al Cussell de Vishnanka approbau la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva dat il sovrano della Vishnanka de Braille il 21 d'ottobre all'urna. Alice Bertoc, redazione sur selva.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti. È la prima visita statale negli Stati Uniti da più di agenzi. Il presidente americano Donald Trump è una Melania a Beneventa Xi ad un aeroporto militare da tiers della capitale Washington. Su entra in una cerimonia da benvenuti. Tenor plan discorren els dus presidents sil suentre in la Chiasalva, trant rauter de vart du mondus de duana e comerzi. Sper els discurs suprems en planizada in a show militare ad in banquet statal. Trump aveva envida Xi en la Chiasalva, cura quel era stas in visita a Peking. Nus restain ter els Stadis Uniz e la China. Ils Stadis Uniz sposten anc in agiada l'introducziun dels ulteriurs dazis sin imports chinais. Quel ministro de Finanzas, Scott Bessent, dic en vers l'emittur Fox News. En finus valeva la pausa per ils pli auts dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Tenor il ministro de Finanzas seien omadus paiais se conveniz de prolungar ina convenia. Alla radunanza generale della ONU a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appella alla comunità mondiale di frenare insieme la Russia ed ella nomina il presidente russo Vladimir Putin quel paziente nulla di qualche idea di guerra sederasia. Zelensky ha accentuato che la Russia smanaccia era la Moldavia, Polonia e gli Stati Baltics. En la guerra contro l'Ucraina nasaia la Russia bech pronta per una pausa da combat, quae al ministro dell'exterior russ Sergei Lavrov dic en il Cussell de Segirezza della ONU. La Russia continuesce a sia operazione speciale, quae per defendere ils agents interesse de Segirezza, scolz drets de russ en l'Ucraina, uscia Lavrov. La Russia ha puspert a Ciala notch Kiev, quai cun raketes balistiques, tenor il president della città de Kiev, Vitali Klitschko, en almain duas persunas mortes. Trataches in la capitale Kiev en ja ir duas persunas mortes e 40 ulteriores blessades. Eter il Balapé en la Champions League de las Donnas a Servette-Chenoua pers clairamein l'emprem dieu de la fase de gruppa a chiasa an las Genevrinas pers cun 0-8, quai contra Olympique Lyon de la Francia, pia contra quel club ca dia gudegna 8 diades la Champions League.
0: La meteo.
1: Oz comincia il di pulit sulle lif, il suo entramens di vegnen ils nivels pli e pli spes, consuntan il nord del grejun esi sevens surtrat. En la region da quira danti oz maximal 20 grads, en sur selva maximal 16 fin 20 grads, en sur ses 13 fin 17, ed en engedina maximal 18 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge nati ots impediments per vide lavurs de rumir grip e serada parzialmein la via de Malöge. Quai tranter sei fölles e plaun de lei e quai devent da las 8 din quart en fin las 12 e devent da lina e din quart fin las 5. Le vie vegne verte mince mai durant l'ura in tira, quai durant in quart'ura.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Dalla damau alla saira.
3: Na, schei sebo. Io te mogno semplicemente buoi. Sono un po' tutto pronta. Sto studiando questa vez. Precisai. Io trovo che ogni momento, se vuoi se mi vuoi, c'è che ho trafico, che quindi ho avuto venter il microfono a Nasslina Quinter. O sforza. No. In una bella giovia.

Ah, ja, dunque, sì. Na, forse c'è. Ah. Na, cucca vino a pli. Pardo, in concisus, forse quals quadrils, can si mince vart del tutte sorts calur, se lule fino mire oi, che totes varts an mince mai mopli in calur, in Rubik's Cube, c'è in quals nom. Basche oi, lidiu ier a Kina, a ina buaba de 6 ans mezzini av record, la dominiau de schlidia a Schoin, en tefer 4,27 secundes. Lian Junzi, alla nom, a si sperta oi om mai ina donna stada, ebo ina crescida, als alle propi la pisperte dona del summens lau el record del reminent Edin Kines 3,1 secondes che qui è insomma possibile a lui un per con 6 ans proprio impressionant e ma da volver a si spert quel quadril in teufer 4 secondes also è sa stus metro van qui è sa bo chevus weiss qui varm proprio da schlidiascia in de quels Io sai anche che venisse insomma da far quei a fin le prossime tre ore se ste so se vit Londra che uns mit hinla wacht quei quadril tutina in tec trenament pel chuvi fa ebodon le demon an chuvi ben quella devia e qui tardi sfrigale sis

0: Nova musica del Alex Warren, Emerald Eyes, Avenue 25, vergaula sis, ombaula tutina, forse che inan il autra de vus a plan planet in tic form in bien menu, sai edasi als alts e le stegias de caccia. Stau il tema principal ier durant nos salits de caccia scoi par veve nossa moderatura Natalia Diller en pau form. A schau requinta Rico Florin, per exempel, c'è caran quel servigni lu de siu fra.
1: Forza clappi una violina. Quai è il schlegel del chiamoc, mis in sala moira, e sui mantà, e lascia s'encentar, e quai con cian crua. Was eine Bestialità.
0: Atter Otto Quadroni hai lu dau Inspiration per in tir Menü.
2: Oggi noi hai fatto un risotto con un bulais e delle piccata.
0: Piccata
2: milanese.
0: E del funs c'è tos vesse?
2: C'è ananana, cos'è in sette per mai a casa, fin già avanti in tempo con prani, da cos'è in de cos'è.
0: Ah, sono erbuns.
2: Sì, cose del bus, cose in botte molto più buone con strice, sono più gustose.
0: Ad a proposito cucina, Otto Quadroni ha insomma deciso di senza buis e caccia, e ha fatto un'altra patente.
2: E ha tutta la patente del giudun, e ha tutta la patente della paluata.
0: E ci è stato a savare per ci sorvegli la patente della paluata? C'è talento sdrova?
2: E non si è mai stato a scuola per uscire. Questo non ha la nulla, ma i parisi di Pamba l'intero, di Paciam. E questo qua c'è.
0: Già, i trova è quella che mi incominci a Cicedental Dance su Enter in Lung di De Caccia. A se capisci, se vede oggi per raccontare le vostre avventure, il vostro successo De Caccia, questa sera dentro le 9 alle 10.

0: with the shape of you. The shape of you da Ed Sheeran I è mes lasiat salvales pendicularis nibo quella gronda da monda a Braille. In dels temas us elas novitats con Ivan Simon.
1: In ulterior pass per salvare le spendicolare Braille fac, ir saira al Cusell Comunal de Braille approva il plan de sanazion che la suprastanza proponi. Tenor quel servignen le spendicolare della Vishnanca in credit d'impegno de total 7 milioni di francs, l'ultim plaid in causa al Souverän. Il Stadis Uniz spostan anche in agia dell'introduzione dels ulteriors dazis sin imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dic. En finus valeva la pausa per els pliauts dazis en finis 10 de november, den oven finis 10 de gener. Ed il Stadis Uniz han survigne visita della China. Per l'emprema agiada de Bidia Jones fa il president chinais Xi Jinping, quels dis in e visita statala en il Stadis Uniz.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ai en chai von bei ne vom is di dech sulle iv den ton lol centrum is di se medium pau cu nebla se dine pi spesses a nau del nord. Con son la portenza ad elenge dine bassa sai a vini blech en contrasera. Punto temperatura dati den ton insemiont disco ir veng graz a quera se di stocken veng en su sel velen je dine vignots maximal jod graz a tre di stocken gisiat graz el success.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Sila via da malhoge dati ots impediments, qua pure de lavurs de rumi grep. La vaia sarà da prezialmein, poi denter sel foglies a plon da lei, a quai ne vendeles oggi din quart toccales dodis, a lu ne vendelina ad in quart toccales ciun. La vaia vien viarta, quai mince mai durant l'ura antira, durant in quart d'ura. Svesesse da viadi, mai segir, ad in abiala djevgia.

0: Al Eros Ramazzotti con un'emozione per sempre a dire vignu veng avon las siat.
1: RTL Impuls.
0: Weiss in tec form, ni weiss tia du en solver, quelque vign os, si meise forse bunz tiai. La demanda delle sis. Tutina, mein enus els impuls da Paola Casot Vincenz Oz, da vos meisa.
2: Industria asiata. E dat meises de dus, meises de quattr, a meises rodondes che han platz per otch persunas. Tot che vien zurveu. La carta de spises è concepida schier, che insambu sta differentes causes allo parter las tracces. Bien. Nus un pustein. Sper nus a placa in a famiglia. La buba de circa 3 ans sese se la socia. Seu fra, pli o mens un sece de pichi non, ven messen in sitz. La mumma in a biala donna porta il scavels di rinchic, ad il bab porta un si seu spiegel de sulei. Nos un prima tracce ven survida. In verde lecce de miracu un ce premura che il sushi e venius preparaus. Spernus alla buba fom, ad il pign lai dalla seviccia di un pleon. La momma ragù della tascia e su entercurt moment alla pinge si rosa u reliers ad avonelle in finistrill cun barbis casalten. Seu frasor veni il telefonin ente meon, e sa già exact che io de furgia col det via neu, per mirà din malec dir cel. Nus cudin nosa cevera, e se schmerviglioin, conte bräugge che il scugenier s'andau, con la decorazione e c'è bien gost che tutta. Spernus fanigin in mux. Tutz quattr einen lur mond digital. Ci sa, schel sanza facen, c'è che jan migliau? Genus in si per lauter e bandunain lustria.

Anzi c'è pels pipins, als tres amis del God Miraculous. Sandro Dietrich, ed il cor de fons da Sumvice. Dus dati ins c'è pels pigrons Creedence Clearwater Revival. Con Have You Ever Seen the Rain? En 30 minutes, as il seat.

0: il festival de film in Chaiva. Adel Tepicirchen, ni merdic forse al catwalk, la passerella de presentar moda. Chai vishnon quel grijun colligiais vus con luxus, con prominenza, con moda, con steilas e steilettes. Na, e bussogn murezzi qualaga, i due esser guarda. Dentro casas engiadineses planisesce la marca Moncler de realizar al favre in catwalk a presentar lur moda. Al mardi sera ai la popolazione di informada la premissa negina hectica, negines grandes illuminazions, negins helicopters. Moncler per ci che sa ricorda forse una gianega presentau moda a sogn murezzi lau a botot funzionau si bene di ae dau un pau critica diespro de quales causas a guarda due paia essere un pau auter. Asche cien toccan duocen hosps dentir monduen veni a guarda a quai tot cul traffic public. All'idea eri è da involvare la popolazione in quell'intera planizzazione. Letzte per eva sventa la serie di informazioni ad un qual de monde che venida sclerida o un incantata a edu sezza ideas, per esempio, che se vesti a fazi c'è schina in fiera, a venderlo li giongies, a vincaul e mi c'è cas ne gin champagne.
1: RTR Informativ e divertente.
0: Ecco, col Remo Forer, Falling.

La Bionda con One For You, One For Me. Musica che va so 2 minuti dati buschi se venzi nostri sons in 54. La prossima sento dati novità. Lucas Graham, To Know.

0: Las novitats der RTR.
1: Oz con Yvonne Simon, BNG. Cosa nar las pendicularas breil, l'ultim pled ha definitiva main il suveran. Il Cussel de Vishnanka va d'accord con la proposta della suprastanza comunale. Xi Jinping visita gli Stati Uniti, è la prima visita statale della Cina e gli Stati Uniti da più di 10 anni. E Laura, oggi comincia sul lief, ma i livelli vengono più e più spessi. Inoltre, il passo per il salvamento delle pendicolari di Breil è facile. Ieri sera il Cussel de Vishnanka approva il plan che la suprastanza comunale proponì per sanare le pendicolari.
2: Il Cussel de Vishnanka va d'accordo che le pendicolari di Breil devono survenire della Vishnanka in credit d'impegno di 7 milioni di francs. Quel si compone di una contribuzione unica di sanazione a liquidità di 4,1 milioni di francs. L'autier deve dare i prossimi 10 anni in una contribuzione annuale di 500.000 francs per sanare e garantire il managgio. Sentre in una presentazione minuziosa dei responsabili della Vishnanka e di altri involvati, ha dato una singola domanda or del Cussel. Con 12 incontri in voce, ha il Cussel di Vishnanka approvato la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva data il suverano della Vishnanka de Breil il 21 ottobre all'urna. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti. È la prima visita statale negli Stati Uniti da più di 10 anni. Il presidente americano Donald Trump ha beneventato Xi ad un aeroporto militare da tir della capitale Washington. Su entra da una cerimonia di benvenuti, tenor plan discorrono i due presidenti sul suo entra in la Chiesa Alba, tranne l'autore di Vart du Mondes da Duana e Commerci. Spera il discorso supremo e planizzato in una show militare ed in banchetto statale. Gli Stati Uniti spostano anche nel già dell'introduzione dei ulteriori dati sin imports chinais, che il ministro delle Finanze Scott Bessent dice in vers l'emittur Fox News. In finus valeva la pausa per gli più alti dati fin il 10 novembre, de 9 fin il 10 gennaio. Tenor il ministro delle Finanze sein omadus paiais se conveniz da prolungar in a convenia. In Australia ha un agente di intelligenza artificiale fatto un hack in una pagina della reggenza. Quel chef della reggenza, Anthony Albanese, annuncia e si tratta di un agente della facente di intelligenza artificiale OpenAI. Quel ha fatto un hack non autorità in un portale di una casa di Malzauns statale e uscire di accesso a datoteche pubbliche ed era pech pubbliche. Sco OpenAI a comunicare sia l'accesso non autorizza bech sta intenzionata OpenAI. Alla debatta generale della ONU a New York, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appella alla comunità mondiale di frenare insieme la Russia ed ella era nominata il presidente russo Vladimir Putin sco il paziente nulla da quel che l'idea di guerra sederasia per quale stoppia Putin venir frenà. L'Ucraina sia avvisata da GIT ed ovria consunt armas per la difensione dell'area. In la guerra contro l'Ucraina non sia la Russia bec pronta per una pausa di combat, che il ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dice nel Cussel de Sicurezza della ONU. La Russia continua a sia operazione speciale, quale per difendere gli agenti interessi di sicurezza, scolz drezz de russ in l'Ucraina, uscia Lavrov.
3: La meteo.
1: L'imprime si oggi pulito sulle lief, il suo intermenzio vengono in snivels più spess, nato al nord, uscire che gli allora pepli per parte sulle lief. Consunta nel partenza ed in leggetina bassa, poi era venire plec contro saira. Oggi giacciono le temperature maximali 30-15 e 20 gradi, demaun e sonda esi sulle lief con maximal 24 gradi a quira veni consunta sonda in zic pliciaut.
3: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dati otz impediments per vide le vurs de Rumir Grippe e serada parzial main la via de Malöge. Quai trander sei fölges e plaun de lei e quai devent de las 8 din quart en fine las 12 e devent de line din quart fine las 5. La via vigne verte mince mai durant l'ura entire quai durant ina quartura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: Brand per il di.
4: Schon mal gaule sehr, dass ich mich neu denter Autor in der Monde statt der Nusel Center.
5: Trovi pendiculares ebreil, ni trovi buelles.
4: Ja, und die Welles Novitats a Breil wein pei April in a Decision de la Population und in onde pli en quella mesura an us meiner Schuol neu kine nova canochta arva las portes. Bic vus ois in compagnia oz de DRTR, al Mikrofon Anseline Quinter. Gaia illa Beatrice Egli, mein Herr.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. A nus minus ella vischnonca da scuol. Lau ed jae veniu decidiu da serà duas scolas, quella da Ftana, quella da Terrasp, et els affons letz in bosci contents. Per esempio, quasi da Terrasp han requintau.
1: Edu pos punire ciasa a mangiar e cia i vengen comin da spiez.
2: Noi giorno ad una mince posta tutti insieme qui, io vado in topare, balapè, ad una tutti insieme.
3: E noi in quattro viadi e non c'è voglia di dire, cioè un lungo toc col buso.
4: E adesso in viadi della scuola ci devo 50 minuti e poi non l'essere si mangia.
0: Ja, per quei fan, also fons e protesta. Fertan che le scuole duen fusionar, vinsch gefühlen in alter Liuk, zice nief per a fons. A scuola dat in umnadmen in a nova canorta, a quella vien begiada dies per casa .8, la casa de Vils de scuola. A scuola che le spivese e le spigiuvens la vischnonca vengen el futur ensemen. A quella idea, qual è il motiv, declara la responsabile Margrethe Ursine Braumüller-Karl.
5: Ena vi segnani in missione entro televisione in Giocieva per piccioni veglio a tempo e qua mi affascinai scoccia questi giovani questi piccioni fanno piccioni sono buoni ad animare alle gli più veglio o a tempo da smuovere di più e des proprio mossa su cioè i fa bene a corpi dorma.
0: Ja, perché quei detti bo inimidade de dots in de mone, perché a fons a tempai de tempade san sendisa e in vide lauter einst ja anciert os gundis din schunter.
5: San fin giamperia in schuntra, i an chanta, an zambria, i si manch stats in zembel.
0: Stärkstes ist auch in prima Bediade, quale canorte du es lo esser pronta al September 2027. Per Beneventa als Afons. Musiker Monsche dat Jos Bruce, Giganto kun Viviu. Yeah.

0: Born to be Blue, la Eileen Allister. Al proxim pass, oi fats, vens di audio a zanamon e las novitats, a breil al cusè de Vishnonka approbau ier sera al plan de sanazion per las pendicularas. De quede 30 persunas en stades presentes a la sesida, dentre quellas è Markus Hassler, che staus del 99, tocan al 2011 director de las pendicularas de breil vuorzendiast. A per el, stoppi la populazion os fa ina suletta de monda.
1: Trovi pendicularas Ebreil, ni trovi buelles.
0: Adel di egist co amfla la risposta, a per quei fa l'ina comprehensiun.
1: Avon ons, anzi centaule domanda, truenus vies de culm, vies de migliorazion, pil pur esser. El vischnaunca la populazion ne stade dil meini bain, il pur esser, e in pei fec importante l'economia, Also, dai nous o tot quels de neste taglia per fa quellas vies de culm che è necessarie.
0: Ja, forse di quellas abitantes e dels abitantes della Vischnauke de Breil de venir ad una conclusion. Os ani un impau temps de studiar la votazion letza al liuken quasi exact in Mainz, la domenica del 21 d'Oktober, den kurz, als 8 d'Oktober, veni ad una serie di informazioni per la popolazione de wart quel plan de sanazion.
2: Al Puls del Grischun.

0: into you. Fading, dat alle Farben et Illyria, ad ors dati Novitats kun Yvonne Simon.
1: In ultra urpas per salvar las pendiculares de Breile, facir sair al cusel de comunal de Breile aprovar il plan de sanazion che la suprastanza proponi, tenor quel survenien las pendiculares de la Vishnanca in credit in d'impegn de total 7 milions francs, l'ultim pleden chiausa al suveran. Il Stadis Unis spostan anche negia de l'introduzione dels ulteriurs dazis in imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dic, en finus valeva la pausa per els pliauts dazis en fin il 10 November, de novem fin il 10 de Gener. Ed in Australia ein agent d'intelligenza artificiale fatto in hacks in una pagina della regenza e si tratta di un agent della facente d'intelligenza artificiale OpenAI che ha accesso in un portale di una cassa de malzaun statale entras il hack non autorizza ai a quel erge accesso a date speech publicas.
2: La meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Punto temperature dati oz in Simeon Disco ier 20 grazie quera sedistok am 20 dati oz alla Surselva e l'engedine vegni maximal 10 grazie 13 stocken gisiat el Surses. Ai enxaiva un dec bainal firmament e vo mesdi ai si dec sulle jiv den tonnel centro mesdi semi di luon pau cun nebles ed ina pispeses che vegni nou dal nord cun sone la portenza dell'engedine bassa sai e vegni blec l'incontro sera.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Sin la vaia da malöge dati oz impediments de traffic e oz quai per vida lavurs de rumi grep la vaia serada parzialmen a quai denter sel fölges a plon da lei. Nevenda las 8 ed in quart, tocca las 12, a lu a unine gada nevenda lina ed in quart, tocca las 10, la vaia vegna viarta mince mai durant l'ura plaina a quai per in quart d'ura in bienviadi.
2: Dalla damaun alla saira.
0: Ci sa, c'è la rassuna oz forse po' spenega. La ronda finale del Kikrisis specia al microfono per voi Anna Selina Quinter in Biala Gievgia.

La tensione cresce, plaunet. 198 bonds vanno al jackpot, 22 bonds a Tony Ragazzi, già in suo conto. A minimum 9 stolfa oz per guadagnare la nostra ronda finale. Vuol dire, se vesse essere la fine, che minimum 229 bonds fanno al viadi a Turic. D'antonio, prima stuenza, insomma, in gara domenica, alla ronda, ma rascia qua Gerteggia. Nus da in ronda finale del Kikri 6, suenter in a nova December, My Body Isn't Ready. Ready.

0: My body isn't ready, the somber. Ma questo è vero, abbonamento è di Srignos, visite al studio di Sergio Guetti. È sempre nervoso?
1: No, insomma, beh, ci
0: vuole. Io sono di nervoso.
1: No, io malek.
0: Nervoso per il candidato.
1: Cool final.
0: Du Deinzel.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: A Gembiendi a Toni Ragazzi in quella ronda numero 4.
4: Buongiorno, Sergio.
0: Come stai? Con la tensione? Un po' nervoso, non vai?
4: Ah, ti scucci il vino, c'è tutto, andare sempre da che, va.
0: Adi, in Porto Cleci, a Toni Ragazzi c'è in Porto Cleci, forse per quella ronda?
4: No.
0: Nuot?
4: No. C'è il Porto Cleci.
0: Al Spolis?
4: Che si sa, sai, che si sa, beh, il pasta. Che è per gli scucci il vino.
0: Jetzt ist schon eine Scheune, wie? Ins Storprem, Pass per Pass, Schigertegi, Gertegi, Schabul, du dati tutti in der Zitja, jetzt gel Bia, el Kikarissi, dati di in der Zitja,
4: du bist.
0: In prima Runde, es winter, seins Mopli.
1: Hey, Toni, c'è pi strange, vuol dare un final con il HCD, ni giuir il final del Kikarissi?
4: Hai l'entero, vuol dare un final con il HCD.
1: Elfis il kart Victor Schigartegia da Gudanierotz il jackpot fisalel il kart Victor da Caston
0: come vuol dire Sergio Cioiper el Schigartegia
1: nominò pil grand finale fin di l'on il Kikari King ci so forza con Toni Ragazzi a mince canzone ne da nominos perché la ronda da final del Kikari 6 da Caston en Fabiana Capaul, Otto Haini, Rolf Allensbach e ci so da lunga savanza da play forza ir Toni Ragazzi.
0: Allora, savanza in
4: gara.
0: Ci che fa la concorrenza.
4: Allensbach sto in match.
0: Yeah, può essere. Was ist Statistika?
4: Otto Haini ist hier in 2023, 2024
0: in
4: Marz.
1: Marz
4: ist Fabian Capaul ist in Marz.
1: Fabiana Capaul.
4: Fabiana,
1: e ti sei tutti stretti.
0: Allora, vanno, che è l'erscleria. Io, hai visto che spert per me. Già? Se
4: ti vendi 1.000, ti vendi 2.000
0: a tutti. Ti vendi 2.000
4: a tutti.
0: Posso fare 3 internet. Come se venivi a prendere un po' di disco per noi? Allora, come se 10, 12, 13, 13, Fabiana Capaul, esatto, vedi la ragione. L'Ugeni venne 23, 24, Otto Haini, con Stadetto.
4: Prima.
0: Non ti sei con Sbons, Michiga?
4: No, gli altri mezzi. Ma perché ci godono lì?
0: Con Sbons, che godono, Michiga?
4: Yeah.
0: E ci godono uno nel Sbiars?
4: Ah, Sbiars, questo che ci stiva col carnet. Ci sono 22, no. Il Rolf Allensbach 122, a 40 o i 8, 40 a 326 o Fabiana.
0: Fabiana, Gurignan, che casa il Sbersenkos.
4: 326.
0: Già, a Tervus, fossi 198. Che venisse a invitare, scegliete già.
4: Che importante, prima di fare.
0: Esatto. Sono esperto del Kikarissi, sto se io puoi declarare conto, se non trovi non corretto, non è? No, trovi?
4: No.
0: Ma rinza, Kikarissi.
1: Domanda, se non connessi con il Kikarissi, se avanza, ci
0: domanda. Ne,

0: 2 milliuns francs.
1: Yep.
2: Correct.
0: Al mercato de Quera fusionesce sin lanciata de l'autron cum favogn.
1: No.
2: Correct.
0: E la botanica è in maruni in verdura.
1: Yep.
2: Falò.
0: Al plait anglès per zecchia ai pumpkin.
1: No.
2: Falò.
0: Svizzers e svizzers midden e media ciunga e la vette casa.
1: No.
2: Falò.
0: Al lag de Turigi al pigron in Svizzera.
1: No.
2: Correct.
0: David Barandun è attualmente top scorer del SC Berna.
1: No.
2: Correct.
0: El cadre del HCD è attualmente in giugatore della Cechia.
2: Correct.
0: E qua fuss?
2: Scondom, quel ci gioia per HCD ci arriva dalla Cechia. Scufen in trezza saver che il Toni ragazzi.
1: Ah, che sei io? Che sto ti essere sentito? Ma in un ponder los.
0: Qua fa nuot.
2: Filip.
0: Filip.
2: Sadina, Sadina.
1: Basta.
2: Quel bung ci tot ci discoran, c'al sei a ci bung. Ein, dos,
0: tre, secondo, cinque. Ja, es statistica. Ma rein, si ha un giu ni bo.
2: Anna, o fac dodas pretenzion, si datos a quel moment da gronda tenzion.
0: C'è di el sentiment. C'è bizzo, c'è che conto senza
2: cordiale gratulazioni, Toni ragazzi.
0: Cordiale gratulazioni.
2: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnare il jackpot e con che il regist la nomination per giuir la fin di l'on il Kikari King. Toni ragazzi!
0: Grazie, Cecolina. Questo è un sentimento che Dina ha anstai prendere una fanfara senza ha cantato Toni ragazzi alla amicica. Io credo, quei un bel sentimento in salu portanza sets al codiget. Da statistica, boh?
1: Era che io flotta. Che invece va per capirci il carteggio.
0: Oh, se si girteau. I trovo mi gare plire sronde se in ogni l'altro ga girteggi. Forse di alluella fin di on, Marenza.
1: Yeah.
0: Osa in ga bia plage culs bons. Ne ve? Che non sta mattin lua vus. Io crei. A sai sai i bene alla fin di amna, virs fin di amna. Con gudinia bons.
1: Yeah, well. Pin. Grazie
0: per vos.
2: Grazie, gratulazioni, Toni ragazzi, per quel grande successo del Kikri 6.
0: In fece bi di Givigenza. Grazie.
1: Che piacere poi.
0: Addio.
1: Addio.
2: Bel de.
3: Il Kikri 6. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: E ci sa, forse è vus al prossimo nome che Toni ragazzi notesce lui in suo codiget. Demandati in una nuova ronda. A mattin lu puspe tic a tic bons el jackpot. Osa svidenzine gael ad un cevin ter null.

0: Las novitats ter RTR.
1: Oz con Ivan Simon, BNG. Cosanar las pendicularas Breil, l'ultim pleda definitivamente il sovran, il Cussel de Vishnanca va d'accordo con la proposta della suprastanza comunale. L'economia europeica patesce la cialira, mentre l'onda da cialira la Stat si riduce la prestazione economica in l'Europa question per 113 miliardi euro. E l'aura oggi comincia sulle GIF, ma i livelli vengono più e più spess. Inoltre urpas per il salvamento della spendicularis de Breil è fatto. Mir saira el Cussel de Vishnanca approva il plan che la suprastanza comunale ha proponi per sanar le spendicularis.
2: Il Cussel de Vishnanca va d'accordo che la spendicularis de Breil duen survegni della Vishnanca in credit d'impegno de 7 milioni di francs. Quel se compone di una contribuzione unica de sanazione a liquidità de 4,1 milioni di francs. L'autier doit dare il prossimo 10 anni in una contribuzione annuale di 500.000 francs per sanare e garantire il managi. Sentre in una presentazione minuziosa dei responsabili della Vishnanca e di altri involvati, hai dato mo singole domande or del Cussel. Quando dice un contarino vush, il Cussel de Vishnanca approvò la finale la proposta della suprastanza comunale. La decisione definitiva date il sovrano della Vishnanca de Breil il 21 d'ottobre all'urna. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: La cialira fa che l'economia cessa. Questo si riduce la prestazione economica in Europa per 113 miliardi euro, quinta il concern Allianz. Le più grandi perdite sono l'Italia, su andata la Germania. L'economia patesce entre le perdite di produzione ed in una più piccola creazione di valore, entre la più piccola produttività del lavoro, più lunghe pause e più tempi d'assenza. Vis sur l'intera Europa s'accumulation ils dons a buona man in mezz per cent della prestazione economica speciata. Ils Stati Uniti sposten anche in agia della introduzione dels ulteriors dazis sin imports chinais, quel ministro de finanzas Scott Bessent dicen vers l'emitur Fox News. En finos valeva la pausa per els pliauns dazis en fin ils 10 de novembre, de noven fin ils 10 de gener. Tenor il ministro de finanzas sein omadus paiais se conveniz da prolungar in a convenia. Il menage dall'aeroporto a Berlino sta interrotto ier sera. La ragione è una osservazione di una drona durante tre quarti d'ora nel Ginz Golds atterrats u partiz. L'emprema mese d'ante dall'ONU in passa dus tozzels drones venides visides all'aeroporto da Berlino. In Australia ein agent da intelligenza artificiale fatto in hack in una pagina della regenza, quel chef della regenza Anthony Albanese annuncia. E si tratta di un agent della facente d'intelligenza artificiale OpenAI, quel ha fatto in hack non autorizzato in un portal di una cassa di malzaun statale ed uscire di accesso a dati pubblici ed RPG pubblici. Sco OpenAI ha comunicato, non sia l'accesso non autorizzato, bitch sta intenzionata OpenAI. Alla debata generale della ONU a New York, il presidente ucranese Volodymyr Zelensky appella alla comunità mondiale di frenare insieme la Russia ed ella era nominata il presidente russo Vladimir Putin scol il paziente nulla da qualche idea della guerra sederasia, per cui stoppia Putin venir frenare. L'Ucraina sia avvisata da GIT e dovrà consumare armi per la difensione dell'area. In la guerra contro l'Ucraina sia la Russia ben pronta per una pausa da combat. Quel ministro dell'exterior russo Sergei Lavrov dice nel Cussel de Sicurezza dell'ONU. La Russia continua la sua operazione speciale qui per difendere gli agenti interessi di sicurezza e gli diritti dei russi in l'Ucraina, uscì Lavrov.
3: La meteo.
1: L'emprime si ons pulit su le nif, il suo entremens di venien nivels spes na del nord, uscia chi le lura bepli per part su le nif. Consuntan il partenze den l'engedina bassa, poi venir blec contra sairen. Ons giagen le temperaturas maximales, 30-15 e 20 grads, da maune sonda si su le nif, con maximal 24 quira veni consunt, sonda in zic pliciaut.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dati oz impediments per vida lavurs da rumir grip e serande parzial ma in la via de Malöge quantrander sel e foglie, sel foglie se plaun de lei e quai devent de la socia d'inquartet fin las dodis e devent da lina ed inquart fin las cinch. La via venia verta mince mai durant l'ura entira quai durant inquart ura.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: Dalla Damau alla Saira.
4: Ja, la Damau sind unsere Manches, bei unserem Mikrofon Anna-Selina Quinter. Oz en in Jamna, oisi dia Oktober, kokoi tems va. So weiss unsere Gurdadel fönne durch. Forse, weiss dia edu in Dulsch, quesi mens la proxima, Sweet July, kun... E in actuale canzone The Take That.

0: Tenir insieme è sinz ai differenze, da forse conflicts, a scacquai a buon bi messadi della canzone che vus veis di vijauots.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Buondì, io sono Mirko Gruber, io mangio il restaurant Cesa Romana, su Agnin, e io vijo me la canzone da U2 One, e io vijo vosotros tutti un bel dì.

0: Al devisch de Mirko Gruber, Wanda U2. Ed apropos U2, gest annunziau Ani Suenter Novons, chiedetti in nief album. Carneval de Luz, a qual nom, al quindijavel della band dell'Irlandia. Cu exact cal compara a un Burklar in un prima canzun, che saude l'uter quei album Ani de Don già pubblicau al Fanadur.
1: Mia canzun preferita.

0: Under the Bridge dals Red Hot Chili Peppers, giù de lur album de success. Blood, Sugar, Sex, Magic, el Sempervert de Dots.
1: Il Sempervert del Dì.
0: In 4 minuti, dati che ho le prossime novità, toccano a noi il Charlie Puff alla Selena Gomez con We Don't Talk Anymore.

0: Adiais, vegniu mez las nov, temps us per novitats cun Ivan Simon.
1: In ulterior pass per salvar las pendicularas de Breil e fatg. Ier sera il Cusel Comunal de Breil approva il plan de sanazion che la suprastanza proponi. Tenor quel survegnen las pendicularas de la Vischnanca in credit d'impegn de total 7 milions francs. L'ultim plaid en chausa el souverän. Ils Stadis Units spostan anche in giada l'introduzione dels ulteriors dazis in imports chinais, qua il ministro de finanzas Scott Bessentich. En finus valeva la pausa per els pliauts dazis en fin ils 10 novembre, de noven fin ils 10 de gener. Ed in Australia ein agent d'intelligenza artificiale fatto in hacks in una pagina della regenza e si tratta di un agent della facente d'intelligenza artificiale OpenAI che ha accesso in un portal di una casa di malzaun statale e tra il hack non autorizzato e a quel di accesso a date sbic pubblicas.
0: Grazie, Yvonne.
2: La Meteo
3: presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Punto temperatura semideots bo a scibia, veng graz dati a quera, sedi stocken veng el Surselva, l'engedine veng ots maximal jod graz, a tredi stocken gisiat el Surses. Per so entro semidi intec al firmamene in ceiva bi, a evo mesdi cun dec bia sulei, denton al centro mesdi semidi luon pau cun neblas ad ina pispessas nau del nord. Cun zona la portenza ad l'engedine bassa, sa evni blec en contersera.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Per vedere le vurs di Rumi Grip e la Vaia da Malugia serata parziale, ma in quei denter se il Fuglies a plon da lei, a quei da quar vergau la Zoc, poi os già da pi in quardura tocca non las dodis, a lu ne vende quar vergau lina a un tocca las ciun, la Vaia vien avviarta quei mince mai durant l'ura antira, durant in quardura in Bienviadi.
2: Rund per il dì.
0: Ciao, saude per inviati da scuola. Informazioni. Ciao, eisi da tren, ciao, tot da prender kun, ciao, ai tu nau ir.
4: Tenu, kleiden Sie sich wie Sie wollen, tenu Freizeit. Bei den Saalausgängen stehen für Sie Lunchtaschen bereit, die mit Ihrem Namen angeschrieben sind. Bitte vergessen Sie nicht, sich zu bedienen.
0: Und jelle Wurschen kunne schiess probabel Stefan Engler, quei Buschtauter in a Klasse, che se messes in viadi, ma beint al Cusei dels Stanz. Ein Stai el Grigiunier, de pli de quei viadi udis Kauschka Proxim, al Mikrofon Anna Selina Quinter, de Vigeline Biala Givja.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna riconosce il bisogno di sviluppare in avanti il prevedimento postale da base, prende per opposizione con un «die però». Cosa narras pendicularis Breil, l'ultim pleda definitivamente il sovrano. Il Cussail de Vishnanca va d'accordo con la proposta della suprastanza comunale. Qua in dus als temas, alles nov al microfone, Yvonne Simon. La revisione della legge della posta e della legge dell'organizzazione della posta che è in lavoro già è memia lunch ord vista del centun Grischun. La Regenza Grischun ha prendi posizione per il progetto di consultazione del Departamento federale responsabile. Se prestazioni vengono riducite, ne dascien regions montagnardes e periferiches bec esser pertucciades surproporzionalmein, fa tent la Regenza Grischuna. In ulterior pass per salvare le spendiculare Breil è facile. Ier sera il Cussegl comunale de Breil approva il plan de sanazione che la suprastanza proponì. Tenor quel survegnen le spendiculare della Vishnanca in credit d'impegno da total 7 milioni di francs. La decisione nel Cussegl comunale sta declara con 12 contro in avus. L'ultim plaid in ciao sa il suveran, quals 25 d'ottobre a Lorna. La economia fa che la economia cessa. Quest'onza riducesce la prestazione economica in l'Europa per 113 miliardi euros, quinta il concern Allianz. Le spligronde perdite no dall'Italia su andata alla Germania. La economia patesce in tras perdite di produzione ed in plipicna creazione di valore, in tras la plipicna produttività del lavoro, pli lunghe pause ed pli tempo d'absenza. Vis sur l'intera Europa, s'accumulesce nel dons a bun mein in mezz per cent della prestazione economica speciata. Il menage dall'aeroporto di Berlino sta interrotto ieri sera. La ragione è un'osservazione di una drona. Durante tre quarti d'ora ne in agin scolz atterrato su partiz. L'in prima mese d'alto talone in passa dus tozzels drones venides visides all'aeroporto di Berlino.
0: La meteo.
1: L'emprim è ziots pulit sulle lief, il suentre mezzdì vegne nivels pli spess na del nord, uscia chiglie l'ura bepli per part sulle lief. Consonten il partenz ed en lentidina bassa, poi venir plec contra saira. Oz giagen les temperaturas maximales 30-15-20 grads, da maune sonda si sulle lief, con maximal 24 grads a quira, vegne consont sonda in zig pli ciaut.
0: Vias e traffic.
1: Sin la via de Malöge dati oz impediments per via de lavurs de Romir Grip e serada parzialma in la via del Malöge. Quai 36 foglias e plan da lei e quai davent dalla socia d'inquart in fine las 12 e davant linea d'inquart fine las 5. La via vegna verta mince mai durant l'ura intira, quai durant inquardura.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Brand per il di.
2: Treis regales nov a moppel casket ci teutle già de pi ozze na mond la sis na Johanna Dina Busch le jawel miu quadril magic. Ai us busche che vesen prau in tiertems ma den terrene dine busch bei basta a schei eisi tica leve baul la demon. Servin cun un pau de pli del di e del tots. Ai dat enton e massa che speciaun, pa e bien scho vus esses per de pi os cunus, divis la vus in bidi al microfon Anna Selina Quinter.

0: Die Advergaulas Novais Jels 24 de September. Per certs de vus, forse in di de fiasta, amici cas dati etr nus in Pergan motivs de festiva. Vainz renew enscrit gratulazions. Sin ai anniversari per Lina per Angelica Stupan de Santa Maria cauts 80 ans, per Matthias Dobler de Müstarka 84 ans, a per Oscar Schnotz de Laika 93 ans. Cordiale gratulazions sigl anniversari. Alluven nos an ina gratulazion chi dat forse boschi sevens der nus denton e ina fitch ina biala Nozes de Diamant ci sa cons ons ge quei ai 60 ons maridai di de nozes bride a Hans Ardüser cavelti de lax e a vus cordiala gratulazion a todel bien pel futur.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: A chavus la sè, gratuladen si ca oz motiv de fa fiasta. Lus veis fa quen vendus 0-10-20-20-30. 0-10-20-20-30. Per regalar adensici la copina dels 24 de settembre.

0: Al Michael Schulte con 5 AM. Adots, mainus a Sagogn con nostra cupina. Biendì al telefon, Gabi Candrian.
1: Biendì.
0: A chi esce nos gratulà a surdauz la cupina?
1: Oz a la Alea Candrian de Sagogn il sonz. Ad las cuserinas de Malans gratulescene della a Gevision Tobien, buona senadate che la stetti scina cara scottocken de keu.
0: Las cuserinas che surdaten in quei sen la cupina?
1: De, genau.
0: Contes?
1: La Celina, la Lara e la Tiziana.
0: Entreis. La Celina, la Lara e la Tiziana datan la cupina alla cuserina la Alea Candrian. Letza va oz Matteo una scola, dati una fiasta per ella, se weiss si c'è?
1: Nein, es sei nuot. Ma net schon che la faccia c'è pauk.
0: Fach sind doch beta.
1: De.
0: Bien, lusso d'oinus feig bugien la cupina, grazie feig pel telefon.
1: Super, grazie feig.
0: Adia vigein in feig bd.
1: De esso mi ont, grazie.
0: Grazie, adia.
1: Adia.
2: La cupina. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: Gratulà a vos cars e vostres cars, se veis è un pitard dell'emissione de gratulazions che ne vende mesalina con Sergio Guecci.

0: Al Adrian Stern cun han nu vella vissa. Forse che vus lesus essa vins, c'è un nomnare mensch che continuesce, che una voz al studio è Sergio Guetch. Allo Sergio. Allo. C'hai asti pront per nos auditurs, nos auditurs?
1: Già, mincia mai in hit, vus otters ci terletz savez che gli affici bagnos durant la ciaccia annuns cir la preda. Nus cercianian set, caceders, ciongia caston successa da ciaccia, anc set annuncias dalla preda, trantarotter cercianza anc il buc ciamuc sternil, Guer la ciora ciamuc, also scivezza santia, inza c'è, e lessas annuncir la proxima preda schon otza las dija mesa e si stangi stanca curta til tema ciaccia. Mm-hmm. Ivanier pront per vos otters impressions da ciaccia, i storgias e grons moments finia nosa da quella ci è capito durant la ciaccia da Keston, che allo tranter la sendeja mesa.
0: Paia, focus e mezzo in caccia. Quel che continuesce cau alle prossime ore, direzione mezzdì addio Surdon, paio parots, prendel cumiao, mio nome Anna Selina Quinter, prendi Pacific e figliai in abbiale Gievgia.

0: Bruno Mars, actual er il September. Era da mi parte una fitta bella gifgia, buona ciaccia, oz.
1: In bocca al lupo a tutti e io dai la ciaccia grigiona.
0: Al microfono Sergio Guetsch, buon dia.

0: grand nome da musica sentiater RTR, George Harrison, Beatles. Bavegna Toni Ragazzi sen la lista da victors di Kickery 6.
1: C'è Bizzi, c'è che conto, senza
0: cordiali, gratulazioni, Toni Ragazzi.
1: Cordiali, gratulazioni.
0: Dodas facias nov correctas i tangia per guadagnare il jackpot e con che il regist la nominazione per giuir la fin di l'on il Kickery King. Toni Ragazzi.
2: Grazie.
0: Toni Ragazzi, godogna con che il buon la valetta da passa dume la France, nirò anche galdeir quel moment capitò ozzan dumang e ternous voglia gist an avant, anche avant las dijan pru ainza ozz da angivinar la ciosa, ir vainza shona gia in per bungas propostas, marvellas scucivin ozz. La proxima runda da gi ce ciosas an pacas minutas.

0: Angevinar ena ciosa cun a geida da treis chavazins e gudanier ambruainza da far ossa.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Pronta per una ulteriore runda da angivinari savez gudanieroz. Bonzan la valetta da 130 francs. Coen chameneda ils ciavazins ci descrivan la ciosa.
3: La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La chance dati in differentes grandezas.
0: C'è cercianza 0800 20 25 30 ci ho una buona idea RTR ceciosas.
4: E ben di che ho eventuale su rin.
0: Bunde, c'è cercianza.
4: Io fai bu abrio un po' poco scolzes de surmet quel scamen quello. Fai bu con di singramon stal cappe.
0: Cala, plata davanti, Ils calzers da Schurmetsch c'hanza so durar fitch bagna in casa c'hanz o da far lavours pi pesantes forsa la ciosa e savenza obbligatorica i dovra lì salò nuva ci l'è prescrecci dovra ir calzers da Schurmetsch per ir a lavrar la ciosa comunicescia in sacè la ciosa datiglian differentes grandezas cercianza Ils calzers da Schurmetsch. I cercagn. Vec els.
4: Oh, look,
0: si pratics, scucci son esser. I cercagn. Enza c'è oter. Grazie della partecipazione.
4: Grazie a lei. Bel de.
0: Bella Givgia proposta numero 2 RTR Ceciosas. Buon dì, con la chance di guadagnare buon la valletta da 130 franc

0: Bella Gif, già.
1: Grazie, stesso manch.
0: Proposta numero 3 0800 25 25 30, chi è al telefono?
1: Kerry Kaufmann.
0: Bonde, Kaufmann is upon Kaufmann Dayon.
1: Yeah. Il helm.
0: Il helm.
1: Yeah.
0: Il kask, ha cercianza il kask, il helm. Il è savenza obbligatoric. Come un icescia in sace, i datel hanno differenti grandezze.
1: Yeah.
0: Il helm, il kask. Erbec.
1: Ah, no, ti invidia
0: quella. Treda, grazie della partecipazione. Anche dus chances, vezzoz da approvare da guadagnare il jackpot 0800 lunch 2530 RTR Ceciosas.
2: Airbnb, che vuoi Jack il Steger Denis?
0: Allora, Jackan.
2: Io dico le stable per voi ne vuoi auto da posta ad astairi.
0: La stavla per voi ne vuoi auto da posta sto a farmar. E la carta proposta da Dots è Erbec la proposta ci cercagna. Grazie, quindi... Jacken Steger, bella Givgia, anche una chance da Gudanier che ci
2: otters
0: l'essener Gudanier 0800 25 25 30 RTR Ceciosas.
3: Ecco, va a schier Elisabeth PNG.
0: Buondì Elisabeth Schier, spanagea da vostra proposta, marveglia da vostra proposta c'è cercianza.
3: Forse in uniforma.
0: Cercianza la uniforma. La ciosa è savenza obbligatorica, la ciosa comunicè senza c'è. La ciosa datil an differentes grandezas. I cercian l'uniforma.
3: Ok. Prima.
0: Cordiales gratulazions, Elisabeth Schier.
3: Grazie a Fitch.
0: Scu isches neida sen la soluzione.
3: Also, eben ein paar Attiden obligatorisch, aber so wenn's, also gibt's auch in der Union, nicht die Polizei, die es hier drohen, aber von meinem Kind, muss ich ins Labor, die ein Zitschin, die Fakunen zu nehmen, also für mich wäre es schon, da wollen wir diese hier fix aus.
0: Okay, la uniforma è la soluzione da quella runda da G. Ceciosas, cordiales gratulazioni spils, bons an la valetta da 130 francs
3: per
0: plagiare con ils bons con quel premi. Uscia il toch bel, chance terla, RTR ed inzo irang la chance da guadagnare.
3: Grazie, Fitch.
0: Galdi che al moment bella Givgia Elisabeth Schier.
3: Grazie, sono giunta mai di guerra.
4: Ciao, ciao, ses.
5: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna riconosce il bisogno di sviluppare in avanti il provvedimento postale di base, prende per opposizione con un «je però». La SNB lascia il Chains Directiv per 0%, quai dusse il tema, sotto le 10, mes nome Yvonne Simon. La revisione della legge de posta e della legge de vart l'organizzazione della posta, che è in lavoro, giaia memia lunch, ortvista del Centun Grischun. La Regenza Grischuna ha prendi posizione tra il progetto de consultazione del Departamento federale responsabile. Se prestazioni vengono riducite, nadascien regions montagnarde e periferiche, beg essere pertutiate surproporzionalmente, fa attent la Regenza Grischuna. La Banca Nazionale Svizzera, SNB, lascia il Chains Directiv in una ulteriore giada per 0%, quaia ella annunziaut. Per l'inflazione specie ella valurs minimalmein pli autas. Concret quinta ella us per quest ed ils proximis dus ons cun ratas de ceregia tra 0,7 e 0,8%. Enfinos muntavan las prognoses a 0,6 e 0,7%. En pli prognosticesce la SNB che la economia svizzera cresce quest'on pli fic che specia. Pauxi suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià pliras chiases de medias ort la chiasalva a indergiadra o scupicià questa decisione. Giornalistes e giornalists de CNN, MS Now e Politico son puspe survenire access o scia la drecira. Il scumont contrafeccia fic probabil alla Constitution, argumentesce la drecira. Questa decisione della drecira vale os per due semnes, en fin l'ora due dar in decisione definitiva. Per una sesida extraordinaria dal Cussel de Segirezza della ONU, due il sostegno per l'Ucraina venire discuta. Però lascia qual su entra. Bepli ciuncantin paiais, bunamain exclusivamain paiais del vest, han sottoscritt l'appell. Bunamain dreis quarts dals commembers della ONU nen bec sa participats. Ils Stadis Uniz bec. Bein pretenden quels in fin del conflict trentra la Ucraina e la Russia, na volum però bec critanciar categoricamain la Russia ed bec sustegnair la Ucraina.
0: La meteo.
1: L'emprime si ho spulito sulle lief, il suo intermenzdi vengono nivels spess na del nord, uscì che gli allure bepli per part sulle lief. Consonte nel partenz ed en lentitina bassa, poi venire blec contro saira. Oz giagen las temperaturas maximales 30-15 e 20 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: In marcia con la nostra concorrenza da Ciaccia e Rozang Savez nominare una cacedra in caceder per guadagnare la patente da Ciaccia per lo tron è già mincia mai in grand moment da poter annunciare la preda facendo il oz fic gugenta la sadigia mesa al microfono Sergio Buec, bella Givgia.

da meila, succa da meila, strudel da meila, compot da meila. Der kelze Rezept è il mail, il star. C'è funziona ir fich bagn conservar la meila, schuel da conservar meila raccoltada. E c'è shorts da meila, en adattadas pa tenier se, elas suren pi long time. Ivan è pronto per us otters tips per la raccolta da meila. Ceci vala da risguardar an pacas minutes.

0: Bell ist es a nossa Kumpanieja RTR La Gives Gelas Dijon den Kart.
1: RTR Tipps e Tricks per Vus.
0: Il è a ton, nous ischens ein Tamez, la raccolta da mail. Ein bon mail fresh a degna bon. E si vets massa mail d'anturn ter vosoter se az domandez scutin air se ch'ella il miglior per ci ella resta era anche per meis si bon scuosa Giancarlo Candinas è s'informoter ch'el tema o messanzemen per vosoters in calci tip e trick per far che è osa ter me anti il studio Giancarlo sot c'è condizions sa sainta il mail il miglior.
2: Yes, Sergio, moila a bugenche un pau frescht. Humid ed è stier la temperatura dues per cui essere dentro c'è 0 a 1 grads. De quelles condizions da den celes, mo se venze per esempio in garages ni so del stets.
0: C'è in stoglia c'è gli anche risguardar cura ci vuol per tenere se maila.
2: Se si vuole proprio tenere dici la maila è importante di raccogliere le singole maila tocca un po' in l'altro perché hanno una pinta distanza e sai un po' che fanno proprio con chi dà un po' lavoro quindi quello è proprio di dà il problema non è in maila che ha meffa se vedi da una volta quella meffa ad altri maila si tocca in l'altro e fa sempre controllare regolarmente la maila per se vedi se mettere in baul a vondare la maila con marcia.
0: Foglier senda lavar la mail avanti ci metterella an schleir.
2: Na, je bo umidità se le surfaccia del mail sa che giuna mefa, che da per fin pi spert quella mefa, per cui fai per senda lavar mail proppi a bonkins mail.
0: Anche una scienza è già ci certa, freccia, vigna, spertene da bregna, sciena da speras la mail, c'è in se stoglia risguardar per tu ciont, ma che è il problema?
2: Esatto, mail da di un hormon delle plantes etilen, quel procura che il mail viene più spert, ma dirs, per quel motivo vengono per esempio le banane spert brines, c'è le sende tirde din mail, e per cui raccomandate tenessi mail separato, ma in det autos freccia, c'è che in sasche propi ebufa e metter meule sper verdures verdures regeschen und hat mein am biapi sensibel sil hormon ethylen de la meule
0: dat il shorts da meila c'en special mancha data das pertenier se ella sur blairs mais
2: je dat Plire sorts propria de tades Sergio, quem per esempio le sorts Boskop, Brebor, Nigala, quelle le più popolari, quelle che vengono vendite in tutte le stizioni, quelle sorts vengono raccoltate ossa al settembre, als mails medieren intorno al suentro le raccolte vine von, per cui se ne è a dettagli per tenessie als suium viren, pipa auge de tades per tenessie suium viren in maila tum priva, pia maila che vengono raccoltate Pi baul schon just, quem per exempel le sorts Allegro, nie Galmac.
0: C'è ci Giancarlo Candinas a Sobec tot, o gente partia che la saveida. Per vosotros, per ci vosotros avez era quels tips e tricks c'è ci è tot da risguardar per la raccolta da mail. Scegliò ir anche neda per parlar in tanna nossa audioteca online rtr.ch Tips e tricks raccolta da mail e scu mantigna ir mail.

0: Igl è stau bi sco a Dina. A Schizun a un pibi.
1: No vain pudü schluppedar un bel bov de corona. Un du de giun de 72 kills.
2: Hai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
4: Ah. Tutta orda la vetta, Sessio.
2: Also, di si su sco metter paises macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
5: Sono in avento in bot chatluf e qual ci non è menci in gotta non si perdere le oraglie, che è menciò necce buon.

0: RTR con la musica da James Blunt, Cio Shon. Oters proan anc i dat puspe, quel moment da marveglias.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: I dat anc differentas chances da annunciar la preda da lunga savainza ci da vus oters ma ci vo a ciaccia. Vigna nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron, tot aquella savez far con telefonar 0800 20 25 30, i vo ossa per una ulteriore nominazione per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron 0800 20 25 30.

0: Da Pitash, ci oggi è successo da Ciaccia Keston, sainta da lunga il sisnom, ma in til radio bundè Emilia Capeder.
1: Bien dia, insieme.
0: Gugent, vossa annunzia da preda.
1: De, il 4 de settembre, mio figlio, Remo Capeder, si presenta alla da meun, venne vonde sia, si verdut, in taur de doccia.
0: Gratulazions, okay. Perché la preda, è ma schuel sto caleda per vos?
1: Oh, io avevo il giudice di vipitaggio, mi era il fondo di lei, il mio uomo era stato a casa per gli dare, mi era di quel sbeati, per cui ho venuto a casa, che aveva il giudice di dare, mi era di quel sbeati, al giudice che sto per gli dare, il cordino di mi andò a me giusto e tal, si c'è.
0: Fitch bel, ci la preda che al momento è stata presto più importante ci sbeati, che al momento.
1: Quel momento è un momento.
0: Emilia, c'è anche il plan per il prossimo days da Ciaccia? Vez anche in Giaveis?
1: Oh, Piaggio non è un posto, si c'è. Chissà, pensi a Tauna, si c'è, che la luna mondi forse in te pia da Ul. Scogliai lo fasco, che c'è dur.
0: Scogliai col Caceders, scoglia per voi da essere circondata da Caceders in famiglia?
1: Questo è solo 10 flotte, ma è 10 strani.
0: C'è un strano momento, Emilia?
1: Ma qui conservando il telefono, sto già tutto tocca, quello che devo fare, sto organizzando turni di Dales. Noi del Lucian mi ci sono hefti.
0: Ma già bisogna tu tenia anche ven avanti una buona ciaccia in bocca a Luf. Gratulazioni zots a vos figlio Remo Capeder. El poderò ir s'allegrar da sia nominazione per guadagnar la patente da ciaccia per l'otron. La prossima annuncia da preda domani alla digiamesa. Bella giv già Emilia Capeder. Ven avanti buona ciaccia.
1: Grazie, se mi ronda, tia.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grisuna, gkb.ch.

0: RTR accompagna a vos autres Giv Gels Vancia Cater da settembre.
1: Il Calendar.
0: A Lione, questa sera per l'elezione degli autori giornalisti Jürg Gauci, i voper Zantupadas con Sassezze, con il Mont. Pichens moments digl mincha de forman in mosaica divertent da nossa taimp, racchins a moda humoristica, clera e directa, prelezione con Jürg Gauci, questa sera anna biblioteca a Lion alla seta mesa. Era Lion e questa sera concert da Paris Monster, che gli andus musicisti dalla America, els combination differenti instruments con cant, quel concert di tutta faccia speciale e unique, e questa sera a Lion antil cinema sil platz alles och ad encart. A Flem se mette a caffè questa sera, la Lia Rumancia anveida il caffè Rumancia alla seta mesa entro la Zantupada della Baselgia Reformada. La nostra linguista Marietta Catomas sarò just questa sera a quel caffè Rumancia a Flem.
2: Il Calendario.

0: Digl'impuls da dots, ella racchinta da una situazione la quale conoscez forse er.
1: In Austria asiata. E dat meises de dus, meises de quatter, a meises rodondes che han platz per otg persunas. Tot gewinnt zur veu. La carta de spises ei concepida schia, ch'ins ambu sta differentes causes a lo parter las tratches. Bien, nus impustein. Sper nus a placa in a familia. La buba de circa 3 ans sese se la socia. Seu fra, pli o mens un succede picchi non, vien messen in sitz. La mamma, in a biala donna, porta il scavels di rinchic, ad il bab porta un si, seu spiegel de soleil. Nos in prima traccia vien zur vida. In verde lecce de mirac un ce premura che il sushi e vien us preparaus. Sper nus alla buba fom, ad il pign lai dalla seveccia di un pleon. La mamma ragù della tascia e su enter curt moment alla pinche si rosa u reliers ad avonelle in finistrill cun barbis casauten. Seu fra survegn il telefonin ente meon e sa già exact che io de furgia col det via neu per mirà din malec dir cel. Nus cudin nos et cevera. E se schmerviglioin, conte bräuge che il scugenier s'andau con la decorazione e c'è bien gost che tu dà. Spernus fanigin in mux. Tutz quatter einen lur mond digital. Ci sa, schel sanse facen, c'è chi an migliau? Genus in si per lauter e banduna in lustria.
2: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: Las propostas per midar la regulaziun da luf kennen consultaziun seien memia limitadas. E la SNB lascia il Chains Directiv puschvetter 0,0%. Quai dussels temas alas indisch, mes nume Yvonne Simon. La Regenza Grischuna criticesce la revisione planisada della legge federale davart la Chacha. La regulazione del luf restia con le midades proponides vin avant coliada con un grand schwarz administrativ e sei a memia plauna in situazioni de problems acuts. La Regenza specie per quai che le propostes elaborades del centuns vengan resguardadas sin il pli tard della prossima revisione. Konkret propone la revisione de regulare lufs en asils de selvagine federals e de pudair saietar lufs problematics sur l'entir on ora. La consultazione de la revisione planisada cuza en finils 16 d'Oktober. Atavau duai dar 150 novas en primas abitaziuns. Usa la facenta di mobilies da vos il project Real Estate inoltratra la vishnanca la domanda de Bajajar. Sco, el quale scrive in differenti sorts di abitazioni planizzate. Sin la real dell'anteriore clinica alpina, dove dar abitazioni favorevoli che hanno da prendere chains, fino a abitazioni da proprietà. La Lubiencia per spazzare l'anteriore clinica è già sin maise. Le lavori di costruzione per il nuovo spazio duain stanno attual cominciare il 2028. Il febrer 2025 aveva il sovrano da Tavau approvato con grande maggiorità il progetto di nuovo quartiere da abitare. La Banca Nazionale Svizzera, SNB, lascia il Chains Directiv in ulteriore giada per 0%, quella annuncia oggi. Il Chains da 0% vale dopo il cercle dur 2025. L'inflazione è in Svizzera con 0,8% in comparazione con altre economiche pubbliche fitch bass. Paux dis suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià plires chases de medias ort la chasalva ha indergiader os copicià questa decisione. Giornalistas e giornalisti da CNN, MS Now e Politico ston puspe survenir accesso sia la tretira. Il scumont contrafetia fitch probabil alla Constitution, argumentesce la dretira. Questa decisione della dretira vale os per due semnes e fin l'ora due dare una decisione definitiva.
0: La meteo.
1: L'emprime si ha spulit sulle lief, il suentermens di venient nivels spes nad al nord uscia chi è l'ora bepli per part sulle lief. Consunten il partenz ed en engedina bassa, poi venir blech con tersaira. Oz giagen las temperaturas maximales 30-15 grads, de maune sonda esi sulle lief con maximal 24 grads a quira, veni consunt sonda in zig plichaut.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Seman alla direzione Gentar d'Antante ci vosotros preparezza vostro menu fa RTR compagnia con la voce ci son ir ce ci è bun.
3: Un risotto ai funghi con l'organighetti e tocchetti.
4: Non va niente tot ma il cervi è il mio favorito.
5: In Italia
2: è stata la nostra casa. Auditori e auditori del Saleizzo da Ciaccia si che il fobec neir lava in bocca. In tanchella mezz'ora vengono pronti per usare ulteriori storie da Ciaccia al microfono Sergio Guec Bavegna.

0: Meis de settembre procurla la chacha per tempra unica ter RTR las annuncias da preda la pi bella galleria da fotografia sortot d'antanter las istorgias durante il saleiz da chacha propa minceda in da lech mince seira za converta RTR anena veritabla steiva da chacha grigiuna ena istorgia che la da Leo Dugen da Zernetz, elvo cinquantegnons, schon a ciaccia?
1: 51 avalon. Quello lì c'è un'invegli barà. Questo è una scena, questo è una seconda ciacciata, gattolesni per la medaglia da Fetaran. Questa è condolana da gratolare. Quello vuol dire che non sono vegli, è sfinito, c'è la donna Gabi.
0: Leo Dugen Zaragorda Gugenta Navosa quel momento na sera da Saleiz da Ciaccia curacinosa moderatura Gabi oggi ha difficoltà con il sistema da telefono erchegli oglia do
1: tent con la tecnica la ci fare ora il buttun la ci quel pultin
2: come veni dici la o il polizist
1: cosa nita mai a huffa knepf un kaikep
0: egna da centas istorgias del Saleiz da Ciaccia istorgias da predas grondas istorgias da niñas predas e istorgias da speranza da far preda la continuazione sentiz an pacas minutas.

0: Grazie da Ciaccia, Vancia 6, Gugent, Vigner Keston, anche di Scuria Gugent, da Dels per RTR, el Eren Poscu da Tucir, il Pulz, Ci o Clic, Oters Pipac.
1: Oh, biada, regmentà, datti bocchi per quax, per. Tirat, sei di gruci, qualche se luce.
2: Oh, mia caul. Ma tu prendi a canto, c'è un bel buppo alla caccia, perché non so.
3: Questo è il flotto, se vengono, vengono, se non vengono, se sei scocciato. E io, come scolex qua da caccia, la saira, il zdiz, qua è per mai da pusco, sluppettare una bestia.
0: Fitchbell, la buona luna che la dominesce durante il tempo da caccia, una mincia, ciamona, e so, sonir capitarci saleizze d'augurism per la preda, tungan scu autentic latin da caccia.
4: No vain pudu ots schluppedar un bel bov de corona, un du de jun, de cetze dati du skills. Quasi sono anche fin gempro a Blair Zong. E, hai, se fai una festa, sin gust.
5: Hai au capiu in rete, Arno, 172 kilos?
4: Sì, 172, come dus per essere preciso.
5: Ti ha giù proprio il clic.
4: Ma il Hirschli sec laurinca prezzo. Mm. Bel, voglio proprio gratulare de cor. Also di Sisko metter Paises Macaruz.
0: Gronda preda enten la valva drain con un cerf da 175,2 kilos in cerf da ricorde Gistangaldus seira spitart su onda la gronda preda da congieri an Tuliec.
4: Stegno bidì. Allora, Tomosetto, o si tanta orde cruner sera, tip-top.
5: Balletti, cons kilos?
4: Cienci conto ciun.
5: Bravo! A proposito di mia ols kilos di quels di vedrai, no? Cienci a tonto ciun. Di cienci a tonto ciun.
4: Dovete anche dati grazie a te. Forza, forza.
5: A ti dici cienci un conto ciun kilos?
4: Javol, io no, un balletto da or proprio. Più da or della vetta, se si.
5: Der Liesel schimmer ein Gienel, Roland.
4: Ja, der Liesel auch quasi l'intir di immer nicht.
0: Ed er la foto della gruppa Anturn Roland Tomogetta da Katara in la galleria da fotografia Sternos Online. Ivaniam er schon puspesser venia passa 180 fotografias fa uscheia naturalmanc plageire e savez venavant parter vos moments da ciaccia il pi simple via WhatsApp 079 270 07. In ulterior fenomen durante seiras da saleiz da ciaccia è quel della musica, il hits del saleiz da ciaccia.
2: Yeah, musica in bocca moggi da de Matteo.
5: Vos vais divijar o boc camuts del Matteo?
6: Ah, yeah, yeah, naturalmente.
1: Con la canzone del Matteo, il boc camuts. Sì.

0: Per RTR Natasha, il è la senda giamesa, c'è ci dat da nof, so Yvonne Simon.
1: La Banca Nazionale Svizzera SNB lascia il Chains Directiv in un'ulteriore diada per 0%, qua ha ella annunziauz. Il Chains da 0% vale da pil cercladur 2025. L'inflazione in Svizzera con 0,8% in comparazione con altre economie pubbliche fic bas. A Davao due dar 150 novas in prime abitazioni, ossa la facente di immobilies da vos il progetto Real Estate in altrala du mondo de Baiegiar. Sin la real della anteriore clinica alpina, due dar abitazioni favorables per prendere chains, abitazioni de proprietà, scoere chiasas. Stan actual comenzen les lavurs de construcción per ils novs baiets il 2028. Giornalistes e giornalisti da CNN, MS Now e Politico stanno per spesurveni access in la Chiesa Alva, annunziene drecira. Il scumont che Trump aveva annunziato contraffeccia fitch probabile alla Costituzione, argumentesce la drecira, in due semnes suonde in una decisione definitiva.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oz dat il malgrò neivlas era lungas fases da soleglia con sonta importanza scuera in la Nagiadegna Bassa, poi era neira blech, cheglia conterseira, las temperaturas maximales da dozza se o mazde entrantre kinders e vance graz. Dumange sonda el sulla lieif con maximal manch vance 4 graz a coira vigniglia consont sonda puspe in poigna picciot temperaturas ideales per la schlager parade ci vign ad esser sonda a coira
2: vias e traffic
3: presentato il centro da Ciaccia Vasella AG vostra facente per la ciaccia e velos in la region vasella-cur.ch.
0: Se nell'autostrada è da fare attenzione tra San Vittore e Bellinzona, oggi hanno tutte le due direzioni animals in tempia. Da che animals ci si tratta e invece nia comunicia. Scegliò veias libras bubiadi.

0: Il è stato bi scoadina, a Schizun a un pibi.
1: No vaina podu schluppedare un bel bov de corona, un do de giun, de 72 kills.
2: Hai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
1: Ah. Tutta orde la vetta, Sessio.
2: Also, di si sco metter paises macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A toccan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è in cinguotta non si perdono le oraglie, che è menzione in cibun.

0: Martina Lin, Santiater RTR, Bavegna, Toni Ragazzi, sen la lista da victors del Kikeri 6.
1: C'è pizza, c'è che conto, se
0: cordiale, gratulazioni, Toni Ragazzi.
1: Cordiale, gratulazioni.
0: Dodas facias nov correctas it angia per guadagnare il jackpot e con quel regist la nominazione per giuir la fin di l'on il Kikeri King. Toni Ragazzi! Capitò, ozzan duman curta si va avanti la soce e Bavegna Elisabeth Schgiers in la lista da victores degli cecciosas.
2: Prima!
0: Cordiales gratulazions, Elisabeth Schgier.
2: Grazie a Fitch.
0: Capitò, oz avant mazdei avant las dici data proprio becce blers da quels deis scuoz gist con dus victors da quiz. Elisabeth Schgier pos allegrar da bonzan la valetta da 130 francs. Toni Ragazzi guadagna bonzan la valetta da passa 2000 francs. Toni Ragazzi è con che ieri il card victor del Kikeri 6 da Caston, Fabiana Capaul, Otto Heini, Rolf Allensbach, Enchon e da Venda Dotz Toni Ragazzi.

0: RTR Giv già an 7 minuti elas dodas Georgina Janchi e Florian Mon surpeglian con il magazzin da Mazdè e in dils temas il cantun les regular pi simple ils loaves. Agli microfone esto Sergio Guetsch, finiam pi tard, già veis buona patet, c'è datil?
1: Sin risotto ai funghi, con l'oganeghetti, i tocchetti.
2: Non va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
3: In Italia, spiegata il giacca di Salvabia.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La regenza grischuna vuol da pli spazi da gi cun regular lufs, pretendeu vin da pli che quella confederazione propona. 7 milions per spendrare spendicolare da Breil, il Parlamento Comunale deliberesce i plans per mons del Pievel.
2: Il turismo d'Unviern è un shock economico, del costo di quel shock economico in detto un pli alz con il prezzo che noi pagamo con quel plan di sanazione di quel noi persuadiamo.
1: Si anterior areal della clinica Valbella a Tavau, dove veni begadiau 150 abitazioni per indigens. I alle 12 sono Giorgina Janchi in B a Bien Mezzi. La regenza grigiuna vuol da pli spazi da gi cui va per regular l'ufs. L'antira consultazione per evedere la legge federale da caccia critichesce la confederazione. La regulazione dell'ufs resti con le smidades proponides vine von colligiades con un gran sforzo administrativ. A tot vomi e menia pleun en situazions acutas. Milena Bassin.
3: La regenza bifnainte de principi che l'UFS dessen in futur erni regulos in asils de sulvaschina federals. La proposta ci des in consultazion sae però mem restrictiva. Scrive la regenza il risposta sulla consultazion actuela del Departement federal per ambient, traffic, energia e comunicazion. La revisione prevede che si possa eter l'UFS in asils scelzem fat dans considerables infra l'asil. Tenor la regenza grigiuna, stellens però quinter dans ci capiten da dor ils asils. Cun quece il territori d'un trep cumpiglia tent l'asil, square parts ci non sun protettes. La seconda proposta vol regulare l'ufs problematics durant l'interan, durant ils mais de primavera, curce els pitchens naschen. La regenza criticesce que, perce ci sai affic grev da differenziar singuls l'ufs crescies. E sai eter in quis temp per sbal un luftgenitur ves greves consequences per la stabilitet dell'inter trup. La regenza propone prida que un temp de regulazion de commenzament giun fin la fin fevrir.
1: Si anterior areal de la clinica Valbella a Tavau duen nescer novas abitazions per indigens, las novitats oz cun Florian Mon.
4: In tot due dati in un conto novas in primis abitazions, la facente di mobilis responsabile a inoltrala du mondo de baiediater la Vishnanka. Scol interprese scrive due dati differentes abitazions, in a part per prendere chains, ed in a part abitazions de proprietats, e quais in l'areal dell'anteriore clinica alpina. La Lubienche per spazzare la clinica e di as in Maise, le lavori di costruzione per le nuove spiezze devono cominciare il 2028. La Banca Nazionale Svizzera SNB lascia il Chains Directive in un'ulteriore diada del 0%, quella comunità OZ. Il Chains del 0% vale diada per il circolatore 2025 e si tratta del più basso Chains Directive in tutto il mondo. Con 0,8% è l'inflazione bassa in Svizzera, compresa con altre economie pubbliche. L'SNB parte del fatto che l'inflazione cresce fino alla fine dell'anno in sig, con provvede il prezzo di lì, sin 1,2%. Sente venne però spettiate più basse valori della regia, per cui sei la politica monetaria con un change directive di 0% giustificata, scrive la SNB. Il Consiglio federale deve regolare in modo liante che le informazioni in vista votazioni del Pievel siano obiettive ed equilibrate. Il Consiglio nazionale approva questa pretensione di una mozione. Refusare alla Chiombra Gronda d'entrare le pretensioni di limitare la comunicazione dell'amministrazione ed era in scumon generale d'attività del personale della Confederazione. Sco prossimo si occupa il Consiglio del Stientunz con la Chiausa. Ed il Consiglio del Centuns ha sostegno bec' l'iniziativa per un diritto burgheis modern, e il Consiglio nazionale ha già consigliato di rifusare questa iniziativa. Quella già è memia lunch. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione di persone estras ed unificare il processo. Trant'auter doi la durada de dimora veni reducida dal main 10 ans sin mo 5 ans e la confederazion doi fixare ils ulteriurs criteris per la naturalizzazion en steidels tientuns sco actual main. In contraproposta directa el cuseidels tientuns era refusa sco proxim decid il souverän a l'urna.
1: Adossa in exterior il sustegn politic per l'Ucraina qual cessa.
4: Vand in sesida extraordinaria del Cuseid de Segerez de l'ONU an be ciuncontin paiais sottoscrid in appell de sustegn. Quasi tots de quels in paiais del West bec sottoscrid an trant'auter els Stadis Units. La gronda part dels paiais can an bec sottoscrid pretenden bein in a fin del conflict trant'a l'Ucraina e la Russia, na volen però bec critica categorica main la Russia ed er bec sustegnair l'Ucraina. Paugs dies, suenter che il presidente americano Donald Trump ha bandigià plir as chiases de medias o la chiasa alva, ein derjader os cupitia questa decisiun. Journalistas e journalist de CNN, MS Now e Politico ston po spes ogni access, il scumon contrafeci fit probabile la Constituzion argumentescia le dertira. Questa decisiun de le dertira vale per 2 semnes en fin lura doi da in a decisiun definitiva.
1: Ad è un sport, 4 giocs, 3 strades, la bilancia del club de hockey de Tavau in quella nuova stagione devin è un pipeter.
4: Il topscorer Simon Rifor scodora per il rest della stagione. Il mardi sera nel gioco contro Fribourg Cottero ha il stu abbandonare il glatz to entri in check. Os è la blessura inconoscente, è la rotta dir del Liam Crujà, square in la blessura del meniscus, è il code con quei ore per l'intera stagione. Il Schwedeis de 29 ans dat de pil 2024 per il HCD.
1: Danton 7 minutes vergaules dodisch.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Clars votum sordi il ravui del Parlamento della Vishnanka de Breil Palas pendicularas che in semanavranda zen in badruglia finanziala a par ils 7 milions per impedì che le pendicularas de Breil vorzandest stataneri.
5: Questo è una negativa spirale, non è niente che leva faccio. Se viene in giro, forse in Musemen, in Vier Senor, che non si inflassano auto, si investono.
6: C'è un mare che è un terzo delle piazze, ma sono a perdere, agli ginadi, e quindi è un'enorme somma. Qual è buona a tutti gli auto, per certo?
7: Le spendicolari sono per noi in un'enorme montata che dà vetta e non svizzera. Quei sono io chiaro ben di meni che è da sostenere.
1: A Lulu Marenza non papi da Rudien, se le zone di Baghigia, del Vagni e di Casti, quali due zone previste per gli abitanti di Brinzels che stanno di Schlocca? Muovon a qual dettaglio in ulterior check di Daton.
0: La meteo.
4: Ot dati malgrain cinz nivels er lunges fases de Sulei, kun son den il pertenze den lengedine basse, poi er venier bletsch, quen kun de saire, la temperatura maximale 15 e 20 grads, de maune son desi Suleiv, quen kun maximal main 24 grads a quere.
0: Vias e traffic.
4: Sin la via del Malöge dati impediments, quoi per via della Wurz de Rumir Grip e serrada parzial main la via trant 6 feuilles e plaun de lei e quoi devent da lina d'in quart fin las 5. La via vin averte mince mai da l'urentire quoi per in quart d'ura. Las la Wurz continuation anc da maun.
1: Il vich de Brinzelza sia dislocazion. La fin duosta la Vishnionka Albula Alvara approvau una revisione parziale della planizzazione locale. E va per le zone de Baghigia, del Vagni e de Casti in vista alla dislocazione preventiva de Brinzelz. Tocca il geniv d'ottobre dat ius le possibile dat de prender posizione tutto nor fa recurs. Da quai cai d'Anton Simeisa venzendamen las proximas minutas con ies redaktur del Grigion Central. Toni Poltera, discurrendo il fatto più di quelle due zone che vengono in due mondo.
8: E le due zone prevedono perché le persone di Brinzels ci lasciano abbandonare la Vishnanka, da mai sbeci per scio in se ci cerce forse in lì da Biagir. Se vi insto er differenziare le due zone, ad Alvani Faderna è già in una zona da Biagir esistente, a Castig Compogna in sto crear anche nov quella zona dort vista della prenezion e che il natural mangeri punti più sensibili.
1: La situazione a Brinzels è straordinaria, dati per la domanda di creare una nuova zona e domande critiche in generale in connesso con la proposta del Canton.
8: Che dati una domanda centrale esce dovrà proprio nuove zone da Begir. La Vishnanka scrive 7 giorni in dispone di riserve da Begir da radont 15 hectare. Teoreticamente Tangesca la surfaccia per rimplazzare gli spazi cins dovran e cins dovres per una dislocazione da Brinzels.
1: Da co l'estu la Vishnanka in quel momento crea nuove surfacce?
8: La Vishnanka argumentesce che le riserve sono sparpagliate dappertutto in turn in diverse lis della Vishnanka e ci blere parcelle stessano mianca a disposizione per surpagliare a curta vista. Tenor la Vishnanka dovrei in less simplemente zone più grandi e disponibili o se spesso possibile.
1: In altro aspetto, in quel momento che dat nuovo quartier si dire qual di antir maleggi della Vishnanka il proteggerlo è qual?
8: Al venire quel casti on in maleggi da Vishnanka da montata nazionale le due zone però influenzessano becchel maleggi niengal per parte. Ad Alvagni è la zona nuova schon circondata da Biez ir per part novs e da Casti a Cermanj an Somabic con che cins e lo ai oc della Vishnanka.
1: Ustoni, dice che Vazzarol stau in discussione d'anton se venza che quei leog ven bupli en du monda venza e schon giù rapportau forse curt per ricapitular.
8: E la Vishnanka la c'è crudar che l'opzione in so bec sa via garantir a time la disposizione di terrain necessaria a Vazzarol, cins ves ronir che il terrain i voco per drets vils da biegir cien anche di time davant la fusione della Vishnanka.
1: Usen tematizzau las zonas, discurrind antone delas persunas, letzas staten gie el centr de quei antir disloca.
8: Ja, mince cas, la Vishnanka kinde gio con circa 100 persone ci dovrebbero ni dovressen in nov da cia a Casti Compogna se avessi dar cias da pleses famiglias e cias ir da ena famiglia e che tangese loro son perché le 100 persone teoretica manci ad Alvagni fa derna desi ir tot tenor la planizzazione era anche plaz per passa 30 persone o se ci in svesa mince casa vonda spazi.
1: So entro tutto quel che stau ad aiossa sin rocca con quelle nuove zone, che tu ne teo facit?
8: Claire, abbandonare il decià e a degna greve vedere una ciosa ficcia individuale, i va per emozioni, i va per ricordanze, deises, ins lascia una voce, ins c'è, dene varte una nuova anciata, ins potessi dire, e da c'è manco puspe la situazione geologica è che la da priva, che la è migliorata fic, fermiz da vos meis, o se ci da franche persone ci ponderescono e manco da forse tutte in restare a Brinzels.
1: E c'è chi druas neanche nuove zone da abitanico?
8: Ok, voglio vedere, ma ci vorrei un po' più esatto nelle due zone, allora è a mince casi una chance. A Casti sperla c'è da scuola, franca c'è interessante per famiglie, ad Alvagni in c'è per paia manevel della c'è da d'impos, e c'è c'è da c'è erbe c'è amblidar, c'è c'è dislocare preventivamente, e già becciu se c'è sto cerner e in da calz dus lis ce la Vishnanka propone o sa e scude ce lanciata le dus zone scala sen semblanci più moment esclusivamente per persone da Brinzels.
1: Per finito con il genif d'octobre senza prendere posizione si da quintai con ricorso?
8: I penso schon, ja. Erci la popolazione fino a schon gi an tot tre giala possibile date da pier posizione e far domandas e far rimarches e erci la radunanza comunale o accepto la planizzazione locale alla fine vost soprattutto a Casti non ci desina appunto nuova zona un po' si immaginarci vin faccia ricorsi però anche degna l'ora ficcia vert sin vin ir proprio a Biagir e ci vengono registrate 100 persone in un slop che è franco a mezzo caso l'intera zona che la viene giurbeggiata da dende San Lothar.
1: Informazioni e ponderazioni da Tony Polter in linea diretta nus venine perseguitavine von, venin sigir puspei a rapportare.

0: Adussen sur selva, clar votum del Cussei de Vischnunca de Breil per spendrata nien vite le spendicularas de Breil vorzandest. Cun 12 incontr in avuja al Parlament approvau ir ser il plan de sanazion proponeus de la suprastonza comunala. Quel contegni un credit de 7 milions francs per le spendicularas. El plenum del Parlament ha dau ben in qual votum de vart l'importanza de le spendicularas per l'antira region. Adei avvenido in spendicularis de Breil, prima von iconin nief cusei d'administrazion. Alice Bertoc.
1: Il momento in siat personas el cusei d'administrazion de spendicularis. El futur du ene un cium personas fa part de quel. A quei monta, che la anavonne sa, la societat d'investurs de spendicularis è representada el futur en stal con treis, ma plicunina persona el gremi strategic de spendicularis. Quella midada segli stata in pretensión della Vischnaunca, menzionesce Hans-Uli Bayer, il presidente attuale del Cussell d'Administration ed il rappresentante della Anavonessa.
2: Das ist eine verständliche Forderung. Also, wenn man so in einen finanziellen Engpass hineinkommt, dann muss ein Neubeginn geben. So wie damals bei Anavon, dort hat es auch ganz einen neuen Verwaltungsrat gegeben, wo man die gegründet hat. Und das ist auch jetzt wieder an der Zeit. Und das ist auch wichtig. Da habe ich volles Verständnis.
1: El ha geschehen e geschehen da giù il presidi del Cussell d'Administration, con quel che il compenesce uon se usi a tontavel. La suprastanza comunale decide sco azionaria principale davart la composizione del Cussell d'Administration. E se gli già venio discureu con rodonde in personas, le squales disponien davart le drecces competenzas. Per eruir quelles competenzas, a la suprastanza elaborau in catalog davart differentes abilitats. Ad insegni sin buona via, di il presidente comunale Roman Flepp.
3: Se noi facciamo una massa di discorsi, se sono 6 persone per un 3 piazza restante, il piazza principale, il piazza del presidi, a cui è elementare, importante. Allora stiamo sempre a vedere una fece competente persona che ha il tempo per fare quei ingaggi.
1: Il miglior caso sappi quella persona viene presentata durante l'informazione pubblica del 8 ottobre. Gli accentaisco come membri del nuovo Cussell d'Administration e il presidente comunale Roman Flepp, sco rappresentante della Vischnaunca, ad Adrian Oehler, sco rappresentante della Anavonessa. Che segge se vi diaus bails ils de vosons, quei al presidente attuale del Cussell d'Administration concedeu durante la seside del Cussell. Pil suppleant Cedric Spesche d'Andiast esidenton important de Miraus Anavon.
4: I va forse schon per da forse insegn a qualsca an sigir da obages de vos ans aber che sigir bo tot un dreich che je venu mus au sei a che stenes de vich nem kemon in bo a piar de rashi a quante forse un tema che lo bia je da ti vet mo grad la cefra a boccia che sta an dro tot de vos dir.
1: La fin finale decide il souverain de Breil denton sur il futur de las spendicularas scotales a bosur de persunas che meinen quellas. Quei exprime el come membro del Cussell de Vischnaunca, Pieder Blumenthal de Denis.
5: In sau de bia de la popolazione, che x in secu a una persona faci in giubai, a quei venta zuente magari in tegmenia lunch. I va cal popi per la causa, i va per quella votazione, se i va bo per gigien in nan, contorni per una persona, ma vain per la causa.
1: Asur da quella causa, pia il futur de las spendicularas de Breil, decide il souverain de la Vischnaunca de Breil il 21 d'octobre.
0: Davon la votazione all'urna dati an il 8 d'octobre in informazione per gli abitanti che hanno lui la possibile data de fa lur domandas. A qua è tutto del magazzino di mezzogiorno che veniamo preparati e presentati da Florian Mon, da Giorgina Janchi, producente John Giri Flip. Nous, il nostro magazzino di massa alta, Ramflais, e con visita a noi sulla nostra pagina web. Tantone se vignò vegn vergaulas 12, tocca chi dat la mesa a devin Hilari, che nous stien gratulà, accompagna musica, vostra pausa da mezzogiorno. Un'ancetta dat quei hit che ho del zonzo chionte da Phil Collins. Ciao ciao, abbine buon in pieno appetito.

0: musica per l'inescadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTE.
0: Per Bruce.

0: Nina De Boater, RTR, il è la sa dodo giamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Noa dapertut vigna festivo oz il zons, RTR ambelescia vos anniversaris. E ozam podainza ir gratular per in jubileum da nozas. Saleitz giaveis da musica per nossas jubilares e nos jubilars. Agli microfone Sergio Guec, fo plagiair. Anciavagna nostra emissione da gratulazions con un jubileum da nozes Brida e Hans Arduser Cavelti pon festivar oz l'ora de da nozes da diamant elzen 60 ons maridos. Oz avon 60 ons an Brida Cavelti e Hans Arduser maridau ascia ch'els pon festivar oz l'ura nozes da diamant sin quel gi special giavejain nus avus da tut cor tot il bien e engraziain avus per tut quei che vus veis fac per nus durant tot quels ons. Quei giavijan avus las feglias Angela cun Monica e Alice cun Beat, Anina e Simona. Il regal da musica per las nozes da diamant da Brida e Hans Arduser Cavelti è in hit dils Flippers, denn heut ist unser Hochzeitstag.

Flippers, denn heut ist unser Hochzeitstag. Tot bun per quel Jubiläum da Nozes a Brida e Hans Ardüser Cavelti a Lax. Il Zon so oz Angelina Stupan, Santa Maria Valmüsteir, la Jubilara, po festivar il 80 Cumplion. Per quel anniversari vainz survenia ilz suandons Saleitz, Ciara Nona, Tata e Mama. Nus gratulaina tai per teis 80 anniversari at Giavijain Bail Melder in postüt a Sandai Fortuna. Grazie per tut quai che tu fas e das fat per nu. Tu eis una ciara, nos vain gugenta tai, fai un bel di da festa e gioda la compagnia. Chars saluts da tot tia braiada. Abba, Dancing Queen, ambeleschen quel moment d'anniversari per Angelina Stupan.

Angelina Stupana, Santa Maria Valmesteir, ABBA, Dancing Queen. In Viva Selsons nirò oz er fac a Mesteir Matthias Dobler festivescia oz il anniversari da 84 ons. Ils gratulans scriven char om e bab. Per tes bel anniversari da 84 ons at gratulain da tot cor, nu at giovijain tot il bun, blera fortuna, buna sandà, e cia tu possas er in avenir avair plagiair vidalas picnas robetas cita faun gust. Per via dalla sandà nun es plü tot possibil, li stes judas e sustegnas tu in giua civa. Grazie Fitch per tot. D'accord at Giavigiani in avant blera spraunza e bun curagi, las gratulazions vegnen da tia donna Bettina e dals ufans Yvonne con Jörg da Stefan e da Roman con Daniela. Gratulation da tot cor oz pigli 84 aval anniversari da Matthias Dobler a Mesteir. Julia Steiner, en ia giavigia per quel anniversari, ilia anconascient müten liet an special oz per Matthias Dobler.

Giavi Jagna, ci Matthias Dobler o plaschair Julia Steiner mütten liet ilia giaveisch da musica piglia ochanta cataravel deda nascentia da Matthias Dobler, nos jubilar a Müstair. Era lei, vainza oz in jubilar Oscar Schnotz, po festivar il 93esavel deda nascentia. Car bab, sir e tat, Oscar, nus gevijainati tot il bien, oravan tot buna sanadat, ventira e contantiencia, e gratulain da tut cor sintiu anniversari da 93 ons, oz santupain tirin bien giantar, entia dimora e la casa da tempai e cira park a Lenzerheidelai. Nus sparain che ti estetius da buna luna e sappias fa vinavonina spasseggiada el vic terin caffè. Cordials salits da Karin e Guido con Laura e Fabian e da Manuela con Gian Andri e Florin Mateu. Il corviril baselgia segnas ambelescia quel moment da natalezi con Con Gronz eisti.

0: per RTR an 30 minutes eglia legna Ivan e una gratulanta da Santa Maria al telefono Allegra Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio, hi. Ja, gratulese ad Angelina, an Angelina Stupaunci, oz ottanta. Angelina, et a gewusst tot il bun per tes ottantaval, et speresti tu restes frische saune con tes omamo un pero bel sons e fa una bella festa con tia famiglia. E allora lei si era congratulare a Mattias Dobler da Mistair per so tanti quattravel e ci vuole era Mattias tutto il buon, buona fortuna e blera blera santà e fa un bel dì.
0: Cheglia con la musica da Beatrice Egli.
1: Beh, con sieben mal herz, sieben mal schmerz. Ja, nu sagst du, es plage, ma vet eine, fast schon.
0: A che plaja Marlene Solinger e da lo, in spera ci plaja era alla giubilara e dal giubilar.
1: Hai.
0: Belzio Mazde, salits a Santa Maria.
1: Grazie, grazie.

0: Beatrice Egli, vin era terlogu genta Santa Maria e stoglia giaveisch da musica da Marlene Solinger adressò a Angelina Stupan, madema mancera Santa Maria, la giubilara festivascia ozzi gli anniversari da 800 anni e gratulazions o era podia pigliere un conter oz Mattias Dobler a Müstair, il giubilar festivascia il 84 aval de da nascenza. Dat ulteriores gratulations allegra an Ursulina Shorta Ramosch.
1: Allegra.
0: A chi lesas gratular?
1: Elles gratular a Mila Soland, chi sta su Bever.
0: Ja, kan don sola?
1: Hey. Ella vint 3 sonsots.
0: Con 3 sons in supone schon in puin ci è ozen depi special.
1: Mo schon, hai Alice magari sviluppata, hai.
0: Mila Solant il vos auguris.
1: No ci vijan tot tot al bun con blera sandai blera fortuna per tes anniversari e per l'avvenir.
0: Hola Mila in Jovaret preferia predilet.
1: Oh, da lus quella in pruna Jovaret.
0: In preferia in predilet in ursin.
1: Buono sa forse un crocodil.
0: Aha, eba perché. Schnappi das kleine crocodil fajainza il plageir pigli anniversari da Mila. Belzio Mazdea Ramosch, An Ursulina Shorta.
1: Grazie, Pi, c'era
0: Dani, grazie. Gugent, adia.
1: Grazie.

Pigl anniversari da 3 ans da Mila Solanta Bever, Schnappi, das kleine Krokodil, oz an Spezial per Mila. Ivan Survenia, auguris per WhatsApp. Mauro Steiner da Zignau, el festivesse oz il 6 anniversari da 6 ans. Car Mauro. Nus gratulainati da tut cor e giavijain tut bien sintiu natalezi, bia plage cun tes hobbies e resta asci in car buop sco tocan da keu, nus vein fec bugentei, cars salits da tiu padrin Marcus, tia decia Florina e tia cusrina Valentina e tiu cusrin Gian Andri. Ils auguris oz piglia anniversari da 6 ans da Mauro Steiner da Zignau, Giavijan er ad Elena Fitch, buna peta da natalezi con 6 candelas.

0: Air con musica da 77 Bombay Street. Ed ad ulteriores gratulazioni al telefono avanza in auditora da Lavin. Allegra Seraina Quorat, fo plagiaif.
1: Allegra, sir Sergio.
0: A chi lessas a fare una sorpresa? A chi lessas gratular?
1: Elles gratular a Mescudrin, a Cordigna Net, per se 73 Avalon. Io vi giaro del. Blera musica in avanti, e sono dai fortuna. E ad una bella curciolriva di Gesù Cilin.
0: A Cordina, Janet, il Tüftler.
1: Il Tüftler, preciso.
0: Era realizzato in film, anche ex con quel anniversario. Scuola, plagia il film, Seraina?
1: Mai fitbein. Esso sarà speciale, ma bel, mai pareva bel.
0: Fitch autentic, also Cordin Janet e il film che è scocciato
1: sì, also qua il giurismo proprio
0: ci vedo forse becciam via quel film gli è possibile da guardare via Play RTR Cordin Janet il Tüftler oz dati di viva senel
1: niente vi appunto è il vedo Elisio Bern.
0: El può parlare le gratulazioni a Pitardo online e so che ci sarà in cuore a Topanzo, veda del ozzo piglia 6 anniversari e nero usceia era ad aver il
1: l'agosto.
0: Gost da Kelz auguris, fitz simpatics da Lavin. Cordin Janet, 73 ans, oz, per el vainza cernia musica da Franzlis, da Clin di Oberkrainer Common.
1: Be precis. Grazie, Fijun.
0: Facciamo con gente che il plagier saleitza Lavin, tot bunga sarà in accurat.
1: Grazie, ciao.

0: Tutto buono se in Calaveia pil 73 anniversari da Cordin Janet. Il Friends List da Clin di Oberkrainer Common. I vagn anche Taimp per ulteriori gratulazioni e saluti d'anniversari. Al telefono è Annabetta Frit a Sent. Allegra!
1: Allegra!
0: Vos auguris!
1: Noi lasciamo gratulare a Bruno Toppi, io scuolo qua in Oscuglia, e vi grazie a tutti per tutto qua c'è fa, e poi e lui di nuovo di una, e io già tutto il buon in andare in avanti.
0: O nom scuola leggenda da Balapè dall'Italia, Totti.
1: Totti,
0: Francesco Totti.
1: Ah,
0: Bruno Totti, insomma. Insomma. Insomma, può essere Fitch. Contain dots, cielo il zons, ci ir Annabetta Frit, o penso, senza sapesse fare un piacere a Bruno Totti. Che facciamo, cielo fa una massa per voi, danza una voce che con musica, e speranza da aver fatto, uscire un piacere, con Toto Cutugno, l'italiano.
1: L'italiano, qua è buonissimo.
0: Salezza, sent, bella festa, tot buon, Annabetta Frit.
1: Grazie.

0: Toto Cotugno, l'italiano pil 79 aval cumplion da Bruno Totti a scuol. Claudia Barandun da Savognin les ossa gugent gratular. Allegra Claudia.
1: Allegra, ciao ciao.
0: Ciao il zonz.
1: Also, evo les proprio gratulare da tutto cor a mia cera mamma, Vera Melcher, ci sto a cappella e comprunesso 103 anni mia mamma. E volesse vedere tutto il buco, abgera, sondetto. E ad uno dei cioccolati belli momenti della vita, ci svezza dappertutto. Mamma va abgera, per fortuna ci abgera a Ciamminiere, per fortuna di loro la sondetta super. E mamma si è visto che è di cogente con la musica. Anni herde vai se sciaffe.
0: Facendo per fare un piacere per gli anniversari da Vera Melcher
1: precis,
0: a Ciapella. Di Fidelan Möltaler.
1: Grazie Ficcium, grazie Ficcium. E sua mamma è accesa, ci ha visto un bel momento.
0: Salezza, Savogni, un bel signor Mazzè Claudia Barandon.
1: Sì, è un bel ciotto, racconto.

0: Enna classiker di fidelna Möltal reine Herde Weiser Schafe il giaveisce da musica oz piglio 103 avel complion da Vera Melcher a Chapella. E anche da surdarlas entradas parera far bogn a scuol calas survign oz nossa giubilara a Santa Maria Valmüsteir Angelina Stupan. Giavigiagna, Chanosa Abler, Plageir, tant gratulazions pils 24 da settembre a nossas giubilars e giubilars fitch bels anniversaris oz lascegu star il buffet da turtas agli microfone sto Sergio Guetsch, Giavigian Bell, Siva Mezde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Un sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zimmern den nostre Redaktoren der Musica, Breida Janet.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las adattaziuns de la legge de Tiatcha na persuaden beci il grijun e de Tavau doi dar 150 novas abitaziuns. E las duas al microfon e Florian Mon. Buonasera. La Regenza Grischune criticesce la revisione planizzata della legge federale de Vard la Tiatcha. La regolazione del Louvre resta con le midade proponite vinavant colliate con un gran sforzo amministrativo e sia meglio plone in situazioni di problemi acuti. La Regenza specie per cui che le proposte elaborate dal Stientuns vengono resguardate sin il pli tard tra la prossima revisione. Concret propone la revisione de regular lufs eren asils de tiatche federals e de poder seietar lufs problematics durant l'entiron. La consultazione della revisione planizzata cuzza in finils 16 d'octobre. A Tavau doi dar 150 novas en primes abitaziuns, la facente di immobilias responsabile a inoltrala domanda de baiediar tra la Vishnanka. Scuola Interprese scrive doi dar differentes abitaziuns, in part per prendere joints ed in part abitaziuns de proprietat, e quoi sin l'areal dell'anteriore clinica alpina Valbella. La lubiencia per spazzare la clinica già sin maise, las lavurs de construzione per ils novs baiets doin cominciare il 2028. Il Cusei dels Centuns ne sostegne bec l'iniziativa per un dretg de burgheis modern ed era il Cusei Nazionale di Acuseiader vusar quella. Ella diaia memia lunch. L'iniziativa vuol simplificare la naturalizzazione de persones estras ed unificare il process. Trant'altro due la durata de dimora veni reducida dal main 10 ans sin mo 5 ans. E la Confederazione deve fixare gli ulteriori criteri per la naturalizzazione in stedel Stientuns sco actualmein. In contraproposta diretta al Cusei dels Stientuns era refusa sco proxim decidil souverän all'urna. I schlettes novas dati per il HCD, il topscorer Simon Riforsch crode ora per il rest della stagione. Il mardi sera nel gioco contro Fribourg Gottron ha il studio abbandonà il Glatzventer in Cech ed osere la blessura inconoscente e la rotta dire del Liam Crujas con una blessura del meniscus. Il svedese di 29 anni data da il 2024 per il HCD.
2: La meteo.
1: Od dati malgrant ins nivels er lunges fases de soleil, con sonne nel partenze den l'engedine basse, poi erveni bletschen contra saira, la temperatura maximale od 35 e 20 grads. De maune sonde si soleiv, con maximal 24 grads a quera.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione San Bernardino, tranta Mesocco e Mesocco Nord, ai colonnes per vidin auto con panna.
3: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR.
3: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
4: Musica non-stop.

0: ina bella gievgia cun RTL.
1: Mes Radio, Mes Radio.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti, banduna già quest'on il Cusei Nazional e le adattazioni della legge de Chiaccia na persuaden beti il Grigiun. E le trois al microfono Florian Mon. Buonasera. Anna Giacometti si ritira già su entro questa sessione or del Cusei Nazional, scuola dit oz en ves RTR.
2: Wir haben wie jedes Jahr im Parlament einen Tag der Mehrsprachigkeit und den Tag habe ich ausgewählt, um meinen Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abzugeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
1: Mit September aveva Anna Giacometti già annunciato, bitte bli Kandidat per la prossima Legislatura. Il successore della politica liberal-democratica, wie Christian Rath gebet, esser, sco Kandidat con la seconda blera svusse tra le devose elezioni, suonde l'anterior cosir governativ e sorpeglie già per la prossima sessione del dezember. La Regenza Grigiuna criticesce la revisione planizzata della legge federale da Vard la Chiaccia. La regolazione dell'UF resta con le smidate proponite vinavant colliate con un grande sforzo administrativo e sei a memia plaune in situazioni di problemi acuti. La Regenza specie per cui che le proposte elaborate dal Centuns vengono resguardate sin pli tard per la prossima revisione. Konkret propone la revisione de regular lufs eren asils de Chiaccia federals e de poder setar lufs problematics durant l'antiron. La consultazione de la revisione planizzata cozen fin il 16 ottobre. Chi organizzesse demonstrazioni doi pia almeno in pardels costs per la segirtat, de cui visse il Parlament ad approvare una proposta de far pli restrictiva la legge de demonstrazioni. Il Cusei Federal stos elaborar las midadas concretas. In dels motivs per la proposta stad in demonstration pro palestinaise del Davos Oktober a Berne, durant la demonstration bec lubide e la violenza escalada e la polizia stui intervenir. Ils costs per tales actions duenen il futur ils organisaturs per jar e bec la publicitat. Schlechtes Neues dati per il HCD, il Topscorer Simon Rieffors gerade ore per il Rest della Stadion, il Madisair in il Jauke unter Fribourg-Gottro, el stui abandonar il Glatz-Center in Tschech, ose la Blessure inconoscente, el eine Rotadiere del Liam Crujas, quer in la Blessure del Meniscus. Il Schwedais de 29 ans dati per il 2024 per il HCD.
3: La Meteo.
1: Oggi dati malgrat in nivels e lunghe fasi di sole, con sonne nel partenze den lentidine basse, poi venir bleach, qui incontro saira, la temperatura maximale tra 15 e 20 gradi. Da maoni sonde si sole if, qui con maximal ma in 24 gradi a quera.
3: Vias e traffic.
1: Si la 13 in direzione Sarganza e colonne tra Maiaville e Bogni Ragazzi.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Il suente mes di der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Anna Giacometti banduna già quest'on il Cusei Nazional ed organisatori de demonstrazioni doin surpiare il costs per la sedirtat. E la squatter al microfono Floramon, buonasera. Anna Giacometti si ritira di assentare questa sessione or del Cusei Nazional, scuola a dit oz en vers RTR.
2: Wir haben wie jedes Jahr im Parlament einen Tag der Mehrsprachigkeit und den Tag habe ich ausgewählt, um meinen Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abzugeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
1: Mitte September aveva Anna Giacometti già annunciato di essere Kandidat per la prossima legislatura. Il successore della politica liberal-democratica viene adesso Christian Rathgeb, sco candidato con la seconda lera svuster alle devose elezioni su dell'anteriore consiglio governativo e sorpeglie già per la prossima sessione del dicembre. Il nuovo meine facente dell'agentura Communication.ca a nome Christoph Wieland. El surpiglia la posizione sin il 1 de gener de Roman Benker, che di quest post ad interim de Bill Fanadur. Scolinterpresa scrive a Christoph Wieland passa 13 anni esperienze nel marketing, la distribuzione e la gestione de marcas. Ils Cantuns della Schweiz Orientale wollen reduzieren ils Kost de Sanedat. Per cui an la Turgovia, il Songai ed els Dus Appenzell presentai eine Jeste Kommunable con Operations, che duen veni fatjes a mode ambulante. La Jeste compie des Dodge Operations ed ils Cantuns spetien in Respagn de 2,1 Millions Francs. Sco proxim elevuren ils 4 Cantuns in eine Planisation Kommunable per la Psychiatrie. La fine mira era quadra rinforzare progides ambulantes ad reduzire 15-20% dels dis stazionars. Chi organizzesse demonstrazioni doi paial, ma in par dels kurs per la sedirtat, de cui visse il Parlamento da approvare una proposta da fa pli restrictiva la legge da demonstrazioni, il Consiglio federal stos elaborare las midades concretes. In dels Motivs per la proposta sta in der Demonstration pro-Palästinaise del 2. Oktober a Berna, durante la Demonstration Bechlubide e la Violenza escalada e la Polizia stui intervenir. Ils Kurs per tales Aktions donen il futur ils Organisaturs paiar e Bech la Publicitat.
0: La Meteo.
1: Questa sera date nel partenze den l'engedine bassa localma in Plievdje. Venerdì e la fin demna splendura l'ora in l'antirce tunnel su lei ad il termometer mossa quira fino a 24 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Sarganza e colonne strante Maiavilla e Bogni Ragazzi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Bo persi la fin della legislatura, Anna Giacometti calla sco consigliera nazionale.
2: Das ist meine letzte Session, die werde am nächsten Freitag im Nationalrat verabschiedet.
1: Qualche Arta sese schon il Dezember sind sie socia, Christian Rathgeb.
3: Ich bin bereit und ich freue mich natürlich, dass die Partei hinter mir steht.
1: Adel Parlament Federal è oggi gi della plurilinguità.
4: Allegra, signor Nanterma. Posso domandare adel alge per romanche?
5: I'm sorry, I don't speak romanche. je comprends quelques mots, parce que le romanche reste une langue latine.
1: Con la classe politique se stelegia con nossas domandes schiet romanches un po' più tard. E le sciugne sono Gheorghine Ianchi, balla buonasera. Avonin Emma a Anna Giacometti annunziò che le veni buon candidato per in ulteriore legislatura al Consiglio nazionale. Tantonne è sia decisione de calà madirada, oz alla parlamentaria grigiuna liberal-democrata inoltrau sia demissione si la fin de novembre. Volgi la sessione attuale è la devosa da Anna Giacometti. A qualche arta a Rusna Suenter, Christian Rathgeb, a question si la sessione de dezember. Nora Pister.
6: Il G della plurilinguità alla consigliera nazionale Anna Giacometti cerneu per sie demission.
2: Den Tag habe ich ausgewählt, um mein Rücktrittsschreiben am Präsidenten vom Nationalrat abgeben. Und zwar steht in dem Schreiben, dass ich meinen Rücktritt per 29. November beschlossen habe.
6: Per ella segi os, kun si sontetschun, il dretsch moment. Ella veje de pli temps per se setza, per sia famiglia nigina gente fu la nada pli. Calacalli è un durante la legislatura attuale, quei seggi stau sia decisione personale.
2: Ich habe überhaupt keinen Druck auf der Partei, das möchte ich gerne betonen. Das ist mein persönlicher Entscheid, das wird die Partei aber so bestätigen. Aber allerdings muss man schon sagen, es ist auch für die Partei ein Vorteil, wenn sie mit einem Kandidat, mit einer Kandidatin, die im Amt ist, für die Nationalratswahl vom nächsten Jahr kann antreten.
6: Con quei che la consigliera nazionale liberal-democrata Anna Giacometti sarà tila del Consiglio nazionale durante la legislatura dati nigina elezione. Il sez che vin libers vin occupaus automaticamente entras la persona in partida che aveva fatto la seconda biaras vurs delle davose elezioni. In quei cas, pil sez della PLD che vin libers, fus quei Christian Rathgeb. Ella è stata in di giorni della regenza grigiuna. Su entro il limite del temps d'uffizi, ha il ministro delle finanze abbandonato quella il 2022. Os se avesse i da quira a Berna. A Christian Rathgeb vuol.
3: Ja, ich gehe davon aus, dass entsprechend eine Anfrage wird kommen an mich. Und habe bereits Rücksprache genommen, auch mit dem Parteipräsidenten. Ich bin bereit und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Nachfolge von der Anna Giacometti dürfte antreten.
6: In Junde, schon konnte sie sonst, surprenne il Sitz al Parlament Federal per la PLD già per la prossima Session del Dezember. Ad asci a Temps in Tokio Tun 2027, das etablie al Consiglio Nazionale avon las prossimas elezioni.
3: Wenn ich jetzt dürfte, die Nachfolge von der Anna Giacometti antreten, dann ist das mit der festen Absicht verbunden. Nach einem Jahr, wenn ich eingeschafft werde sein und auch kann schaffen, dass ich dann wieder würde antreten für eine neue Legislatur.
6: Etti la PLD Grigiuna e la Demission anticipata da Anna Giacometti benvenida. Ascia en las chances dell'elezione de Christian Rathgeb lauteron pi grondes. Quai G. Maurizio Michael, il presidente della partita.
7: L'erca si Christian Rathgeb decidesse da candidare per la prossima legislatura va in zanusi una persona che è una scia dei nostri canton, che ha fatto grande lavoro alla regenza e a quei essere in una positiva situazione da partenza.
6: Su entro la procedura formale da sorprendere il sitz liber della PLD per il Consiglio nazionale, anceva Christian Rathgeb os d'Antonina Gà con la sessione d'un viern.
1: Ad os in survesta de novitans il Consiglio del Stanz vol chistiz pi rigurus per juvenils a proteger de mains fontaunas giornalisticas. Florian Mon.
8: Juvenils a partir de 16 ans doinen il futur sognit chistis a fin de fin 6 ans privazion de la libertat, ne stai de fin 4 ans sco actual. Mein il Cusè dels Centuns a approvar les medades del dret penal per juvenils, ad entant reduzi les pretensions del Cusè nacional. Lez voleva tante rautrere introduzi gestis non condizionats per juvenils. Osto il Cusè federal ad atar la legge. Il Cusè dels Centuns volere simplificar la persecuzione penale su entri una violazione del secret d'uffici. El pretende del Cusè federal che la protezione de funtaunas giornalisticas venga reducida. Anfinus ston giornalisti e giornalistas mo indicar lo funtaunas ter delicts grefs u se les indicazioni necessarias per spendrar vitas. La mozione che la Ciombro Piccina surdata del Cusè federal pretende che la protezione de funtaunas valia bepli per singuls cas spaziales. Ils centuns de la Schweizer Orientale wollen reduzieren die Kosten des Sanedats, perché an la Turgovia son gaia dels dus Appenzell presenta in a jeste comunable, con operazioni che doin veni fatjes a mode ambulante. La jeste compie des doce operazioni ad els tentuns spetien in Respagne de 2,1 milions francs. Sco proxim elavuren els 4 tentuns in a planizzazione comunable per la psichiatria. La fine mira era qua da rinforzare purgides ambulantes e da ridurre 15-20% del dis stazionars.
1: Ad osana exterior, no che la regenza americana vuol negins observatori d'elezione alla terra e vuol eben dice vinevon certs giornalists della Casalva.
8: L'Organizzazione per la Sicurezza e Collaborazione in Europa ha bietto un invito per osservare le elezioni negli Stati Uniti il novembre. E sei la prima giada di più 25 anni che non ha un invito, scrive l'Organizzazione senza pagina di internet. Questa è deplorabile ed una rimarcabile midada della pratica etablita. Gli osservatori avessero fornito un'analisi dettagliata del sviluppo della regolazione delle elezioni. La redienza americana ne bec s'exprimida in chausa. Giornalisti e giornalisti da CNN Politico ed MS Now han vinevant difficoltats d'entrare la Casalva e quei malgrà chi ne dertira a decis che il scumont d'entrare ordinat il president avanti nemne ne sei a bec valoivel. Tot les tres chiases de medias reporten che certs collaboratori seien stui dar giù lur carta de presse cura che els aien volia entrar la Casalva. Dus giornalisti seien dentant pudi entrar. CNN Politico e MS Now han portà planen contra la regenza la libertat de presse seia periclitada.
1: Ed è un sport con dus feriuns che vengono in te per 2 ore o mis dus vicecampions d'Europa.
8: Simone e Fabian Ebersold godognen minchia mai ergente in las courses d'orientazione sur la distanza lunga, il campionato europeo allieu in la Lituania. Per Simone Ebersold monta questa seconda plaza era la terza vittoria della Coppa Mondiale Generale, per ses frar Pitchen Fabian esi la prima medaglia singola ad un evenement grand.
1: Denton esi vignu 9 minutes vergau la sciuna cusera è un cunina sort experiment.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: E le sono quasi diventate una tradizione nel Parlamento federale, il G della plurilinguità, in G per promuovere la capienza vicendevole per noi 4 lungaz, che è in scienze di nis, experiment els zules federals.
4: Allegra, signor Tuena, per il dì della plurilinguità, trovo un'altra lingua.
9: Io verstehe di frage nicht.
4: Du hast Schlatter. Posso scelte disturbare della? Oz per il dì della plurilinguità?
10: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
11: Für mich ist die Mehrsprachigkeit eines der schönen Dinge an der Schweiz.
4: Allegra, signor Nanterma. Posso domandare dell'altro per romanzo?
5: I'm sorry, I don't speak Romance.
4: Signor Silberschmidt, c'è relazione col romanzo?
12: Ja, mein Name, André, kommt aus dem Bündnerland. Von dem her habe ich da eine schöne Verbindung. Ich bin 2 Jahre noch ins Latein gegangen, aber bin dort der schlechteste Schüler gewesen. Von dem her hilft das auch nicht so viel.
4: Allegra Dona Gisin, kostet ihr col romanzo da della?
13: Ich habe nur Grazia Fitsch gesagt. Aber immerhin, aber in den anderen 3 Sprachen habe ich gesprochen. Aber mit Romansch habe ich ein bisschen Mühe.
1: Ma wann kann uns udin de plico parlamentari se stellegen raquinten e de lur relazion cu la terra romancia zicei che se ves esser in sort experiment mo che diventa realità de nezza nua e vuleu a scia. Che niev de casa de la canorta de fonza scuol vin bagigiada grand vis-a-vis la casa de tempai puntonta. Nua che quals che ne ia ton de lur vette s'han profitan de quals can lur vette che per evidencevere flurì a vice versa nus domandein. Mo avonon un qual dettagl da Laura.
8: La meteo. Questa sera date nel partenze den l'engedine bassa local ma in plievge. Il venerdì comenzi con incinsvels de nivels per gonda parte splendura den tannel solei e la bella ora de ton restera durante l'entire fin demna. Il termometer mosse da man 37 gradi in Val Müstair e 22 gradi in Val Mesauc.
1: En Engiadina Bassa survin la canorta de fons a scuol in niev de casa. Questa è manza fatta in prima badiada. En bien in on dues lu tut esser pront. Il leuc nu aquils a fons vengan lu cirai, magari spezials. Nun ademen grac per la casa de cira vice versa, per iaut a tempada. Se vostra cesus ma qua ius pulit curios, esi absolut bo. Tots san mo profita in de lauter. Anna Caprez.
14: A non es sto un per cas che la nova canorta scuol ven realiseda giusto de sperla cesa de Ciura Ciasa Puntota, admette la co-presidente della Ciura Difensa in Gedigna Bassa, Margherita Ursina Braumüller-Karl, giusto direct.
15: No, veramente era schon l'intenzione qui di combinare insieme con la Ciasa da Tempaz. E ne avessi in emissione anche la televisione in Giocieva per piccioni veglio a tempo e qua mi ha affascinato scoccia questi uomini questi piccoli fanno piccoli sono buoni ad animare alle gli più veglio a tempo da smuovere di più e proprio mi sa su che i fa bene a corpi dorme
14: il bisogno di poter sporgere un lui per la cura di fans appunto in forma di una canorta quel detta che eri la regione Mengedigna Bassa o c'è il capo comunale della scuola Aita Zanetti
16: scuola dovrà una canorta sono online Sporger a famiglia si offre una possibilità che i dà in sport in cui ci fanno punire i giurati o le famiglie.
14: Dit de scia d'un credit de 2,9 milioni francs per la nuova canorta, vava la popolazione de scuola già la fin del 2025. Actualmente si è recata la canorta Villa Milla, una veglia cesa in Giardinaisa e la parte sua della scuola, in un luogo semplicemente non proprio adatto per i fans, o c'è la co-presidente della Ciura di Fans in Giardinia Bassa. E finalmente si è recata col touch terrain per la casa puntata il luogo ideale. Un nave adatto gerum più ben per i fans, ma era per le collaborature della canorta. Margherita Braumüller-Karl.
15: Per noi vai per noi lavorare, ci possono lavorare in un luogo adattato, fino a non avevano quel luogo adattato, e vengono a portare sulle cerotte sulle scale, e qua non era semplicemente noi, qua ci si dovrà oggi in dì. E sono contenta che noi possiamo sporgere loro qui, i nostri collaboratori, e dare agli fans il luogo adattato per una canorta. E per qua mettevamo qua uscire, ci viene tutto più semplice per tutti. Hai.
14: Più simple ed è più divertente una canorta in un luogo in cui c'è la convivenza tra le generazioni deve essere anche più intensiva che c'è la es finiots. Esperienze di incontri tra i giovani e veli da quella sedia del resto ergia podia fare gli ultimi anni quinta la co-presidente della Ciura Difensa in Gedigna Bassa, Margherita Braumüller-Karl.
15: Non va in quella convivenza fin già? È stato una salsa precisa di quanto siamo, i siamo fin già in peria incontrati. E crei, hai ci hanno gusto tutti, cioè i delle vite, ci dà più vita e hanno un po' altre roba per fare insieme con i fans, ballare, cantare, sambriare.
14: Il piacere degli incontri con i fans in tutte le differenti situazioni quel è sbada e svezza è durante l'acto festivo della prima badigliera. Intanto che i fans, un video tre renti a plinies, precisi con i grandi, rivano notiers ben buon tra gli abitanti della casa puntata per parte con l'aggiunta di un rollatore. Fince il 9 da cesa della canorta sarà pronto durerò qui in cesciarsi un anno. Previsse su un edificio su due plems con plazza da giuvir. Per quanti fans che le nuove località sporgeranno plazza, sia greve da circumscriver.
15: Per il momento vanno sei delle piazze, l'ode piazze di Junca Nord in Giacenus. Per il momento, con quelle funzioni fin di ben, però non dovrà essere non dovrà essere più l'ode, la domanda è qui, se non potrà essere sporgere quell'ode, e per questo, per non essere non fabbricare flessibile, se non potrà essere sporgere più l'ode, la domanda è qui.
14: C'è qui dipende finalmente dalle prescrizioni del Centum, aggiunge Margherita Braumüller-Karl, e va bebai a vittere la gruppa di fans, seniors e lavorenti, per fare la fotografia di un progetto ci sarà pronto per l'utuan dell'Ancivin.
1: Ed impressions in forma de fotografies della prima badelada per niev de casa della canorta de Fonza School grac per la casa de Tempai puntota in fleis in nostra pagina web. In quart vergalo stundenton, bonsoir, buonasera, guatanobiga, buonasera. Quai gidils 24 de settember in cui vin celebrau la plurilinguità de nossa terra, meir dice il Parlamento a Berna, che nus romonces romonces con minoritat vein in cert flair per auters lungats quai nigi in misteri. Denton, c'è san parlamentaris de nus romonces, surtut sa an qualin de pli che mogi Allegra. Amerikau, an qualin ei se spuruausots, avon il plenum.
17: Stimadas dunas consiglieras nationals, stimats signors consiglieres nationals.
18: Quella lesca amenida tres differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, i resta anc ena differenza. Es besteht noch eine Differenz, wow, die Aussage.
19: Stima signor Presidente, dal Consell dals Chantuns, il Consell federal propone de refusar l'iniziativa senza in contraproposta directa o indirecta.
20: Vielen Dank, Herr Bundesrat, wir haben es genau verstanden. Also großes Kompliment für Ihre romanische Aussprache.
1: Schiepulit, deit flott, in quei moment kins sa leger giud in zedel, mo combein sani propi romonge per amfla o adudi jetz e nossa corrispondente a Berna, Fabia Kadoff, ida cul microfon trasilt zules federals, ad empruau d'inter vesta mo alla romoncia parlamentaris a parlamentarias.
21: Allegra, signor Tuena, proaine de fare un'intervista per romant.
9: Nein, leider nicht in Romanisch. Ich verstehe die Frage nicht.
21: Du eine Schlatter?
22: Ich spreche leider kein Romanisch, aber ich verstehe ein bisschen.
21: Allegra, signor Nanterma. Posso domandare del Alch per Romanisch?
5: I'm sorry, I don't speak Romanisch.
21: Du eine Badran?
23: Nein.
21: Otto di della plurilinguità. Feine tantine in intervista per Romanisch, no?
23: Nein, ich kann wirklich, ich verstehe nicht alles, aber ein bisschen. Aber reden, no chance.
21: E qui ist la Consigliera Nazionale Jacqueline Badran abiteva un temp der un Akrobat de Plätz Romanches, nem Peter Giuri Kleinguti. Elle aves gugend de più talent per linguas, dis la politica de Turic, ci ha una stretta relazione col Romanch.
23: Ich habe 16 Winter. Im Oberengadin in Schlerinia, Zellerina, Skischulke. Und ich war umzingelt von romanisch, native romanisch Sprechenden. Also das waren Bauern meistens, die im Winter auch noch Skischulke haben, von Zernitz, von Ginuschel, von überall her. Und die haben natürlich immer romanisch miteinander geredet, oder? Und ich war die einzige Zürich Eisa auf dem Tisch gewesen, dann noch so eine Studierte. Aber einmal durfte ich dann mit jassen, weil einer gefehlt hat. Und dann durfte ich jassen und dann war ich besser als sie. Und von dem Moment an haben sie mich integriert und akzeptiert und respektiert.
21: E ci ves pensaccia quel jass guadagnà es la fin finale stat un cominciamento d'una carriera politica.
23: Und die haben natürlich immer politisiert. Politisiert, da oben, ins Kampf, dieses und das und jenes. Und das hat mich mega interessiert. Und dann haben sie mir angefangen übersetzen. Und so habe ich dann angefangen, Romanisch verstehen. Und teilweise haben sie dann auch, wenn sie gemerkt haben, mich interessiert es besonders, wirklich dann Schweizerdeutsch mir zu lieb geredet, was ich heutzutage im Nachhinein als sehr rührend empfinde. Und so habe ich eigentlich von denen, von der Pike auf, Lokalpolitik gelernt. Von den Oberengadiner Bauern.
21: Intanto c'è uns an vivu la plurilinguità in romancia sun otters politikers coliats tras el nom cul romanc. Tanto el signor Silberschmidt schoer la duona Schlatter.
2: Mein Vorname, ich heiße Marionna, das ist ein romanischer Vorname, aber leider habe ich keine Verwandten in der, in der romanischen Schweiz.
12: Ja, mein Name, André, kommt aus dem Bündnerland, von dem her habe ich da eine schöne Verbindung.
21: Ed intant che Marionna Schlatter ha inclet tutte le domande per Romanc a André Silberschmidt nu de più fadia de capir che c'è domanda del.
12: Sì, ich bin 2 Jahre noch ins Latin gegangen, aber bin dort der schlechteste Schüler gewesen. Von dem her hilft das auch nicht so viel.
21: Ed una ci vuol diventare scolare, nempe scolare de Romanc, es la Cusliera Nazionale Regine Sauter.
3: Ich habe ein Ziel noch. So, auf das Alter hin möchte ich noch Romanisch lernen.
21: Perché qua?
3: Weil ich finde es eine schöne Sprache und ich finde es wichtig, dass wir in unserem Land wirklich jeder erstens in seiner Sprache sprechen können, dass die anderen das auch verstehen und dass die anderen auch ein bisschen einen Effort machen, um auch in der anderen Sprache sprechen zu können.
21: Eine Affinità per la Romancia a erl Politiker Marco Tuena. Per el ist el Di della Plurilinguità un Di important.
6: Ich unterstütze den Tag der Mehrsprachigkeit natürlich sehr. Ich bin ja Bürger von Poschiavo, also eine kleine Randregion im Kanton Graubünden, wo man Puschtschawing redet. Und ganz wenige Kilometer davon entfernt redet man Romanisch. Und ich finde das schöne Sprache, wenn ich das höre. Aber leider kann ich sie nicht, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, wo Bürger von dort war und dort aufgewachsen ist.
21: In altra ci celebresce la plurilinguità es la Cusliera Nazionale Greta Gysin. La tesinaisa ci discuora italian, francese e tudaisch in clegia senza problems el romanc. E per ella esi clair is sto ad una der cio combatter per las linguas minoritaras, perché c'è quellas sun zot squitch.
7: È assolutamente importante perché la difesa del plurilinguismo è difesa della nostra cultura, della nostra storia e sappiamo che le lingue minoritarie sono fortemente sotto pressione. Dobbiamo fare un lavoro veramente costante, quotidiano, anche nel Parlamento per difenderle.
21: Tant Greta Gysin schoer als otters politikers intunen l'importanza da celebrar e viver la plurilinguità. Sco oz der quist di special da linguas ein til Parlament. Quas è da pü sco be un signal politic.
24: Grazie Fitch per l'intervista. Ha funzionato
25: bene. Ha funzionato bene, sì.
24: Sì, non l'ho verstanda.
25: Ja.
24: Verstò, Gaccio.
21: Grazie Fitch.
1: Gern. Danke vielmals. Die della plurilinguità del Parlament federale de Ninon, Lein Lu Merashin, ni lauter della classe politik de nostra terra a facin ticali progress en a cul quart lungaci nazionale.

0: Ado son in sguard sin via.
1: Vias e traffic.
0: Attenzion, si l'autostrada A13 denter Tusaun Nord a Rottenbrunnen ai Rauba sin via. Pia Judilgats segias. Attenz. En 6 minutas dati las chunamasa, quai ei tot del magazin d'informazion de quella giev giasera, quai vigneus preparaus e presentaus de Florian Mon de Giorgine Janchi, producent John Giri Flip. Nus, nos magazin se massa auter per tecla, mera, leger, se cumblida, en fleis, cun visita nus in nossa pagina web. E adesso tu che genzo, quale informazione della sera con un po' musica alla masura suenter la masa direzione la sis di scurinzelu de pex, pals finamiras e hanno a chi va a buca si escoi stues sil glatsch Beyoncé dat lancetta musicana anci vi ben con la dievge sera.

0: Sia Pulita, che è la nostra redazione di musica Rugadau Pulita, le profondità a comprendere ne una von il Hesselhof. D'Anton, grat staunas, ciuna masa.
1: Ina bella saira, cun RTR.
0: Cos'era un in, also scienz autos mo seu nom, che patracens pi fece vidi aperitiv della sera che vidi sil glatsch della banda? Cognac! Lubos Cognac, è il nief trenader del CDH Engiadina.
2: Ich habe viel gesprochen mit den Spielern und ja, freut mich, die Spieler kennenlernen.
0: D'entren spronza e tranau abumo cinciau il club Epinaus per la nuova stagion che c'aiva la findemma domandenza. Speren che il so che ans del CDH Engiadin con ton cinciau cul nieva la banda agen bumes scola stuba tagen conta sin gescenen aero.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Anna Giacometti sarà tra i Pibaul che planisau. Scuola consigliera nazionale della PLD a 10 d'RTR terminesce la sua carriera in casa federale già su entro questa sessione, a Buper alla fine della periodo d'uffizi. Que vuol dire che Christian Ratgeb, che aveva contongiù la seconda biara svus a far sia partita, rusta su enter a valla delle prossime elezioni Lauteron sco candidat d'antocca nos. Si va per regolare il sluvs e la regenza grigiuna bu d'accordo con la revisione planizzata della legge federale davart la caccia. Le smidade proponite che sono in vinavon grandi sforzi administrativi ad in situazioni di problemi acuti sappiano in reagire in appleon. La regenza specie per cui che le proposte elaborate dal cantons vengono risguardate il più tard della prossima revisione. In ulterior pass per salvare le pendicolari di Braille è fatto. Il Consiglio Comunale di Braille ha approvato il plan di sanazione che la suprastanza comunale aveva proponeu. Quel compeglia in credit d'impegno da 7 milioni di francs. Il Davos pleite in causa è il sovrano il 21 ottobre all'urna. L'iniziativa per indrec de Burgais modern mondi minalonge. Sunt il Consiglio Nazionale raccomanda e il Consiglio dels Cantons da refusaela. L'iniziativa vuol semplificare la naturalizzazione de persone siastres ad unificare il process. Dentro altro alla compra pince criticau che persone siastres stuessen vive viu de nief mai plei ciunons in Svizzera in stel de dies perché la sappien centala da monda da naturalizzazione. Sco proxim decidi il sovran all'urna. Tonda mia vart, io già vige lì nebbia la sera.
0: In bella sera con RTL.
2: Seconda sera è la stagione d'Aton, che vi sa già d'Aton se vi sa per la parte più come Deivla, da quale Giev già buggen con voi, sono in Mumenet, Giorgina Janchi, musicalmente dati, o sono un po' di stat per vostre orecchie, con quei hit che della stat, Vencesis da Giovanotti, in quei sen buon vento!

0: Quai ei, Erterla, Giev Giassera, Dias Vergala Sis, Danton, Dus, Novs, Veits, Dation, Cusera. Benedetto Vigne, anterior redaktur de musica de Erter, cantautur, scriptur, ei turnaus el studio per la missione di arci musical. Il nio, fatutina e empauet vegi Dominic Pole, son diversons parte de nostra redazione de musica, Danton, Eisel Cusera e Novs, con seu pien prim arch musical. Ca Benedetto Vigne torna el studio a bu modo fa con sia immensa sa vida musicala, mo bain è un poet con seu anniversari miez radon de 71 anni che la festivau il joc de settember. C'hai surpresas regals che ha dau pe giubilari et saio bu, abrin scazzi, in scazzi, accompagna el G per G.
1: La musica in discrons da letz de la vetta simplemente la musica scutala o era senza c'è magic per me senza c'è misteriox per fin forse senza c'è matematica.
0: De pli de Benedetto Vigne sia ad altra musica c'è che matematica proprio de fa in seu mun magic della musica te clei iarch musical cui vin lu cusera la sis a mesa
2: l'arch musical il lieu per discors de musica.

0: Con Bibi va plane se vignon quart vargaul sis cu si regenza bummo buona sera mo bene bonsoir buona sera guatanobic quai gi del 24 da settember in cui ven celebraun la plurilinguità del nostra terra meier gi c'è il parlamento a Bern con un romonce za romonce co minorità ven in cert flair per altro slungaits credil ni gin misteri d'anton c'è san parlamentaris de nus romonce sur tot sa an qualin de pli che moggi allegra. Americau, in quali nei se spuraus oz avonil plenum.
1: Stimadas dunnas, consiglieras nacionals, stimat signors consigliers nacionals.
2: Quella lesca amenida treis differenzas ord il Consell National. La Commission o accepto dus, i resta anc ena differenza.

0: Also eine kleine Randregion im Kanton Graubünden, wo man Busch Schawingen und ganz wenige Kilometer davon entfernt redet man Romanisch. Und ich finde das schöne Sprache, wenn ich das höre. Aber leider kann ich sie nicht, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, wo Bürger von dort war und dort aufgewachsen ist.
1: Inoltre ci celebresce la plurilinguità e la consigliera nazionale Greta Ghisin. La tessinaisa ci discuora italian, francese e tudaisch in clegia senza problemi, il romanch. E per ella è clair, is sto ad una der ciò combatter per le lingue minoritarie, perché c'è quelle son zotschquitsch.
2: È assolutamente importante perché la difesa del plurilinguismo è difesa della nostra cultura, della nostra storia e sappiamo che le lingue minoritarie sono fortemente sotto pressione. Dobbiamo fare un lavoro veramente costante, quotidiano, anche nel Parlamento per difenderle.
1: Tant Greta Ghisin square als otters politiker sintunen l'importanza de celebrar e viver la plurilinguità. Sco oz der quist di special de linguas ent il Parlament, que se de pü sco be un signal politic.
3: Grazie Fitch per l'intervista. Ha funzionato.
4: Ha funzionato bene, sì.
3: Sì, è andata sfruttata.
4: Ja,
3: sono fatta. Grazie Fitch.
5: Ei gi della plurilinguità da deni non la inlumera sin ni l'auter della class politic de nostra terra fac in tic progress en a cool quart lungac nazional.

0: Ma in hoi dati la sisa mas in gipul peu cun historia a historia senna d'entuorn il romonge in qual historia regionale d'entone politica d'enter qualche resta da quale gievge cun vies radio io credo una mene quei moment cheu tot divertent quei moment il triumf.
1: Grazie.
0: Tony, ragazzi, che sblondergiamo il jackpot di Nies Duke de Cult del Kikarisis 229 Boss in Sass. Nies candidat Victor Saus, Sametter, Vitfa, la Jeste de Compritis per 2290 francs. A Gheorghine Janki, Sametus sin via Ordil Studio, Bicanu francs. A Gheorghine Janki, Sametus sin via Ordil Studio, Bicanus vein stiau cun vus, Adine Puspei, trascola Gievge dils 24 de settembre. Ciao ciao, agli ascoltau de vus, a tocca la prossima.

Benvegni a l'emissiun Arch Musical con dus novs vels e l'emissiun in Nief Manti. Ils dus novs vels è perina il hosp da quell'emissiun, Benedetto Vigne, musicist, troubadour, autor et anterior redactor de musica ter RTR, e jadur, autor et anterior redactor de musica ter RTR. Eu, Dominic Pole, el oz pelen primaga a menagli Arch Musical. Dies presenta dinners musica statena venda do in l'autre centra de l'emissiun. Sinjivo hosp da genus il tonque discurs. Per imprendere den cosce tentig meglier, schenza iget ne consumdet.

0: Benvegni bi che ti es che
1: sono gente qua tornar pus bene il ravoglio di studi
0: c'è musica
1: ma per me c'è musica in grons da letz da simplemente se c'è aver ci non erano da mai per le cose era l'associazione eccetera alla onze senza magic per me senza misterio ma ti sa cuore che se che mi vuoi sa che la musica è art enorante tante da squerder far musica che è un momento per me ci dat liber dat che fare se c'è canzoni che è tadlar è per esempio se si vanno come si tadlar che so essere ficiam parne ci da ci parne prima era che stiamo vin passò ci stavo bi ci ban so sto in concert dei il mater di Talking Heads le sto scondert in Europa malgrado ci vive un da tenere fase concert che le sto er bisogna sto enorm bel concert
0: Es ist ein Willem Prima Ga, Willem Prima Kant Musik, das ist ein Prima Gassen Teo, vor sich Gia, und es ist ein Platte, das ist auch.
1: Es ist ein Fan, als Otter, das ist ein so, die Kolokar, die in Sanoa, ob die Kanzun, die Mama oder Mion, die Kavan, die Pläne, die Kassen. In diesem Moment, der Gord, viel Bein, die Feuer, die Mal, die nur reden, wie er gesagt, in dem, wenn der Dissan, da relativ blöd ist, als es Indigenz, oder die Welt kreieren, kann die Kur. Also, Kapitän, ihre Lech, durch mich, vor sich bezahlt, Es sind Ramokstot, Speziales, Harmonie, Milioses, die selber identisch an Spital, weil er am Metzburg partizipat hat, weil er all keine Anzeiges um mich an der mich am Stier, das er natural, er prozessiert, da will ich ein bisschen. Aber er ist ein Fitzbungskantal, er hat eine enorme Impression. Von der prima Platte war er, Era durata se ha comprato se curzi gli avvi 1965 che era che la speech da San che la da 45 tu se invece che aveva comprato al Globus Giucoira comprò che era Beatles perché c'era oramai un fan di Beatles allora era una canzone da un gruppo americano ci viene la canzone radio Sean che la vagida tira che la canzone arriva da lo capire Four Seasons la grum al to dol agli anche in stil pre Beatles quasi aber schon ein poi level des Beatles a calung as a pupa sdracher kala che force kala sa rumuneyes eventuel fje kala da mind

0: a di proponci terlen e ne da quel toc ragdoll.
1: Già, tad là quella canzun Ragdoll, Four Seasons, con il cantador Frankie Valli.
0: Precis.

0: Yeah. Ragdoll della gruppa de New Jersey Four Seasons. Con la voce caratteristica di Frankie Valli. Ma da me in una voce di carattere se si alza vis in vita me. Benedetto Vigne che aveva un curto stia festival se o 79 l'anniversario. Quello si è una regolienza di Lefonsa e della Giuventecna musicale. Era quasi il genere di musica che deve più baule Lefonsa nella Giuventecna.
1: No, è sempre disto da Jones, da mio fans e Giuventecna. Era quasi un costo di musica, era general vast e parlava appunto canzoni da compagnia, canzoni da corsa, vergogente, musica militare, per esempio, classica, Hermes, Frar, Vil, suonava clavazzini, d'orgel, Schlagers, natural, Schlagers, parlava erga Schlagers tudest, Liebeskummer, lohnt sich nicht, oder gell, canzone italiana, natural, perché c'era mezzo italiano da den Avart, Kans Gregorians, ci cantava in Baselge con Serduri Lotz a Salouf. Ah, Landlers forse manca, aber Erkels. Das ist eine Anekdote. La musica militare era una canzone che veniva regolare a suonare un bisschen anche per far plagiare als indigenz. Quella era stata di un platz a dire Tarlocca, ad era Corissetti Smith, a dire, non sono jazz. Also, oramai avevo schon in affinità di un'orecchia per questi tunze ritmi un po' americani, africani, succede. Allora, però il don è una cesura negli anni 1964-65. Tutta neglia era in sto, poi i Beatles, che è sto una scoperta, una rivelazione enorme. Questo giovanotto con frisure speciali, chavelle un po' lunghe, eccetera, era naturalmente la musica, le chitarre elettriche, batterie, scusi, cantare.

0: cantavan, che scantavan in una moda un po' genio, sensuale, pression erotica, che per me era naturale, che i Beatles, che era Isonix. Si vede, Jean Dus Max, in sicuro, presto delusione, perché ci va tutto un anno scoperto, antirradio, eccetera. Ci dava anche altri gruppi, ci erano capabili di svegliare in me la fascinazione. Per esempio, i Beach Boys, che era con un score speciale, tutte le ore che le inglesi, come i Kings. Tutte le anni mi do che.
1: Ma in Gigi è. Se la musica che stai ne ha tutto l'ausco e giovane, che quella musica che accompagna in lui è l'intera vita. Che è stato quello? Cioè, i Beatles restavano?
0: Che è constato, già da me sono un po', rispetto a che la musica diventa della pubertà, che i Beatles di una volta per gli antichi entourage, che la fase tra 1965 e fine 1970, che è stato importante per me, che ha lanciato un beat che gli amici hanno pop perché loro un po' si sviluppò per me c'è caso che c'è anche è interessante che gli crudo insieme con la mia pubertà con la mia adolescenza che sono ciò verci che la è naturale che per me c'è giovane in pubertà tutti giovani in pubertà e la musica è importante che è ciò verci che ho proprio in una cesura culturale che gli Beatles che mi do tutto, invece che la musica, le loro energie, conseguenze della vita sociale, culturale, che l'antire, sono 60, 68, gli anni 68, che è proprio una midada completa, a che ci va gestire la casualità, che era il mio time da pubertà, che è naturalmente una casualità tutto speciale, invece.
1: Quelle che sentono una nozza, ci mettono in stato lustier quasi, c'è che quei cagionavo tutto con la musica.
0: Sì, ma è naturale, erano anche tirs tutti i stili, colie, alla pop, sotto stili, soul, funk, blues, naturale, new wave, punk, Dijon Pittard, sì, anche Pittard, l'elettronica, forse manchi techno monoton tecla becibabra elettronica proprio dovrà da bagno ma è fisco gen anche per dire la musica da dosande pop con che la sai becianci verbler per me è un po' artificiale un po' secondo manchi savens personalità c'è anche la musica senza becianca anche la voce che gli insantigli che time che se vede la musica senza che Kinks o Rolling Stones invece di reminente i Beatles avevano creato il 1966 il album Revolver in Toc ci tunava con l'elettronica gli erano svar bicianti strumenti proprio sintesi che gli erano il sound la moda da sperimentare che agiva in direzione dell'elettronica e proponda per l'arca che era tomorrow never knows domani ni mai sast
1: in sgi els hanno dovrau il studio con l'instrument per fare quella canzone che hanno già una voce da una von tox cioè tutt'lenzen als Beatles tomorrow never

0: Quai era Tomorrow Never Knows dels Beatles. Ina canzun della band che ha accompagnato meu hospede d'oz, Benedetto Vigne, già de pi de gitch. In altra persona che ha accompagnato te e Sean Plierzons, ha interessante main, è just c'è una canzun bo direct dels Beatles, d'anton parente se vessens gi.
1: In die Denare, A Hard Day's Night, se was jetzt rinde quels Songs con montato speziale pel Benivigne. Quei in delle canzons dell'album Line Fabula, che plains de canzons dels Beatles, interpretate so rovento della scena de musica romance. Che quei album è dedicato del tutto fatto als Beatles e bu casualitat. Al Benivigne a sentire vete musicale viviu sa fascinazione per la musica dels Beatles. Qual se ne dine stai per el, muss via d'inspirazione. L'interpretazione de A Hard Day's Night, in di denar, del Benny è per me in dels punts culminons dell'album. E ho sa modi in quel moment, Don't Let It Be, Benny.
0: Quera el mar de Florin, con el as dels ultim sons e decenis e in un altre ga, fac musica, schau fa musica, c'è gisti de sia cerna.
2: Ah, oh, fa piacere. Era di resto l'album Line Fabular, LRC, con il gruppo El Mar.
0: E c'è stato stigito della canzone in G-Denar? C'è montata quella? Qual è quello che è venuto in quell'album?
2: Ma aveva quasi un tunca time, aveva iniziato a suonare in G-Denar con un nuovo arrangiamento sulla chitarra acustica. Con un cicalino un ritmo presto cubano latinoamericano un po' e io penso che il jazz bagno si approva e allora vai anche transato il testo e c'è più manco e penso che l'ascensione era fare aber quel che gli è stato da suonare quel che gli è stato da suonare e sono sgarrivo l'antistudio e vim bene

0: In Di Denar, una canzone ispirata dils Idols, che è lui flessigiato in latina musica. Os schins fa lo sez musica, se mida il tetla musica schins ai musicist.
1: Ma c'è una massa anza sez, che il voi niente all'altro, che il naturalmente sviluppesce piuttosto quasi tenor stils si sviluppesce der, che la musica pop si sviluppesce. Forse ci datenze c'è quasi facent sez musica intensiv, forse ci anzanceva analizzare da play la musica, quasi anche al sen ci testos far covers, oder stu zu narsiva in toc ester, o sei et las es sto sto se quasi scu pier da part cal toc du andar scu marsche cal scu funzionesche cal. Aber da ein alter Phänomen ist nie den pi ferm, per esempio si vin gli si vin si da vos ans blera musica classica moderna, concerts de jazz, vei sento che se enorm virtuos grandios posizis la ranceva. In se co ma comparalier con che se pains ma che stem preciso. Da sperche so vece.
0: Aber analysar, prendere da far canzuns. Quei als die Lupitart in tia carriera è fatsch, sco redaktura musica. Es il leo se mi dau, il tetla.
1: Lo hai forse per le emissioni, con il soundcheck, oder truaglia. Tutto il soundcheck che quasi faceva in art, quasi raccontare in sé con la musica, quasi come un samanz, oder sviluppesse il stile dell'artista, la cronologia dell'artista. Cosa diceva era sviluppare drammaturgia, perché insomma, sto un po' in drammaturg. Che ci va natural er tra le emissioni, se non confrontò da play con stili o artisti, ci aveva piuttosto cultivato tanto, allora quasi

0: cu ancevera tarlara in pitos ante quel si des forse avant mi han fait tanto oder etc. Wes.
1: Nu sei nus avon, venus gestu deu el mar de Florin, ca fac part dat el mar 3, ina de las ultimas formaziuns de te. Sur il zon seis dau diverses bands e projekts musicals. Dat te cheu in ina che già spezzamen accordati, ina che ha forse influenzato la via musicale, il gusto musicale sul sons.
0: Ma anche se è influenzato, già si è stato d'accordo, ciò se ci va creò, dice che il line fabularci, El Mauro menzionò avant, che gli translatar, che le canzoni dei Beatles, ad che è una delle quasi un highlight delle mie numerose collaborazioni con musicisti romani, con i miei belgi romani. C'è un gruppo che hanno influenzato in un altro modo, e just le due delle vostre gruppi, una è stata Young, che era una cover band, una band di riprese di Neil Young, turicese, lo sono stato circa 10 anni bassisti, distante da Frasand da Preder Elmar Treis ie era be ple alti center de na band ca c'era degna avant ad sera tu degna entran tot is otters aveva mia rolla simple manch aber ie era be ple chef de la band ca ca c'è sta disar vet londru bech la min band cio er gie in influenza stilistica indirect e natural mia prima dreccia band tu dicesa is Benny ed Otters che la o existia antun il 1980 a quelle risons da quella firma viocta musicale ante la musica pop no ci lo avanti tranter Otters so che la gruppe si rimanda progressive rock si cad bianchi progressive aber con quella musica complicita, pretenziosa, alcolnica, spunks, ad un patotto da lava giù, ad una certa far pam, pam, pam, tre accordi, tre. Uscia, non suonava proprio a Turic, quasi bella in temezca la scena da punk, che erano radicals, che il passò le vizza verna vople, ma non venivano acceptos, toleros da quella scena, vanno, alzo, mai gi, ci dava dispetto un'uscia. Alla finale, o che l'antica onda, tutti i new wave, ci valore di ficco gente, che la o ergi un po' influenza sulla mia musica. Alzo, ste pelles, per esempio, la canzone La Gior de Pasca, che è decci influenzata da new wave, che è il tocci la televisione romana, allora faccio gli 85, prim famox, un prim videoclip romano.
1: Lulenzo, che per la canzone forse è più pretenziosa romancia La Gioia de Pasca da Beni Vignet.

0: La Lloyer da Pasca. Quei sono stau in project non che ti eri un più fecchio al center. Scusa, ti eri menzionato avanti, ti eri dino perché collaboravo con differenze differenti. Dentro l'altro è l'album Melodies da mia tata. Parte quel progetto è stata la Olivia Spinach. Ed ella è egnio andamen in aneddota ter in una canzone.
1: A questo durante il Dì di letteratura, il nome la Denders, il concerto non crepistus jubilars, Benny Vigne e Paulin Not Clarkels avevano allora 60 anni. A dito ci va il ravol da musicisti e musicistas ci potevano presentare la X in una canzone, del jubilars, a dive c'erni in toc, e in toc con continui. E poi mal design e ci trattava la sessualità da persone adolescenti ed c'era comparito riunda mainz se gli album Enders Polaroids da Benny e dils Vagabunds da vos stanzas aveva il nome che tocca di vev domandò a Benny da m'accompagner sen tribuna però vevos be fac grons per trats da vart la show e prom fate la prova che gli era l'impremiata ci venne insomma cantare insieme la canzone che era da brava mancia entro le scioce e nervosa e si va durante il concerto era allora uscente in questo flow della situazione live e della musica allora faccio un po' avanza a Benny proprio spontaneo forse giunto uscendo il testo basta Benny totalmente perplex Zurstò con bocca aperta senza la tribuna ad elve va strok splecato il stungs. El era totalmente da sperils calzers. E che era allora para fici autentic e leger scucigliera da Santex allora del public ad il applauso sto grande che proprio sto in allegri storgia con ex con ella la si musica non stusco.
0: Se ricordas, è un video quella scena con Olivia.
2: Ella aveva un certo da Cirom, ma sbaglio un po'.
0: Era un momento speciale per quella canzone. Ok, yeah, io proprio non stai lungo con quella canzone con un po' di paper. Canzone delle vostre stanze.
2: Ah, intendavo.

0: De vos stanzas. Ina canzun che us estantic ina scoverta per me. Che sas gitre con la canzun?
1: Oh, questa è una creazione uscea per parte spontanea, per la zittescia. Dus canzun saliangres, di son 60. Era bagaida, forse 7-8 anni uscea. Il consumo di saloc, se in mec davanti al consumo, si avevano tre menders di saloc. Aquels cantavano, si va la melodia da mina, cantavi se pro da donja, che gli pro se las Alps, con una monja. Dio, non so come si tocca in diretto, invece anzi il prodadonge e ricchele da voi stanze, invece che è una canzone che si basesce in ragorz.
0: Che ne scide se ora il momento, ora c'è qualche
1: prezzo.
0: Se non si tratta di una canzone da te, io quel tren credo si che le sensilmens è ispirata da altre canzoni. Per esempio, che è il Purankel,

0: Quel audio vedo schimpau Je t'aime, ma non plus.
1: Ah, quel sciglie, allora il capitò che il fitch bet sapientiva mancia, mi si cassas. Quel insomma una figura ci vigna avanza vens, che la, senza cui aveva forse era un po' Bob Dylan, antici, che la, like a Rolling Stone, lo crea un po' uscire. Si mi sbaglio invece, c'è quella pam pam pam pam, che durava i Blair, c'è quella figura.
0: Forse valore di un'altra, c'è della prossima consumo, Cold Wind, la Beija.

0: sa. Forse quei emozi c'è che ho vedo che era stau un tic de quei temas, ma se l'in chat vai usa di un tic Pink Floyd. Su enter è forse un tic The Smiths.
1: Questo io fa cara David Beccian The Smiths.
0: Ah, oh.
1: primo, Smiths è morto per me.
0: In quel caso The Smiths mi raggiunto. O Pink Floyd l'avevo raggiunto?
1: Già, no, Pink Floyd, il sound un po' Pink Floyd. Aber io sono invece un grand fan di Pink Floyd. Basta. Allora, sta un ples.
0: In avauen, il letto di gesso è Walti Clara. Tot ci va con schi.
1: Ma, tot ci va con schi, se perché... Posso lasciare.
0: Cosa è un esperto io, eh?

0: per quella canzone hai direkt reagiert.
1: Naturalmente, quello era invece plagiato, quello è un cover, quello declarò, quasi, va, Schizzon domandò la Cesa editore, quasi la filiale Cesa editore in Svizzera ci possa fare, insomma, che mi dà il testo, perché è il tocco anzi senza da Chuck Berry. Aber is Beach Boys Werner, so faccio Londra Surf in USA, if everybody had a notion, devo faccio Londra su tutti i grigionfi su una pista, con skis, anzianz surf, ubec.
0: Ad a tau al Luke, alla regione.
1: Precis, precis.
0: L'originale è Sweet Little 16,
1: precis,
0: di Chuck Berry.
1: Precis, yeah. Esatto. Non è che le declarò, quasi per fin annunci il texto, ma è potuto, che è un'eccezione.
0: Ma cosa sta dietro? In parte l'ispirazione, c'è il tempo che ha giù questo stile, dat els covers der in cover che forse schön armaggi per in artist in artist a forse ci sono tanto in plagiat che ti ha menzionato da von costa sta
1: ist un po look an se set relativ look zwar usche i weva in der polaroid es war gebunds wir war lange sind doch das kolonom legna den card Aquella è un'adaptazione, senza cose presbiglia, un'adaptazione di un talk della Jeff Beck Group con Nome Situation, che va mi do da tale vez, anzi se ci conosce presbiglia, ma ci conosce bene l'originale, ci sai, ah, quello è là. Allora avevo domandato alla Cesa editora, che lo dice, no, adesso per fin scomandò di interpretare quella canzone, insomma, essere in tribuna, eccetera, ma... C'è una radazza. Allora faccio con Polohofer a Zürich West, ma semplicemente declarò che è un'altra. Voilà. Tutti gli altri sono plagiati, che sono citati, o romaggi forse, citati. Per esempio, se sono melodie di mia tata, dati circa 10 citati. Ma che sono supposti per parte, non ci conosce che le sparo, che le sono gici, faccio, che
0: Ich habe schon gesagt, dass die Beatles die Inspiration. Sie haben schon in Chat mentioniert, dass sie sich auch inspiriert von verschiedenen Genres und Stilen. Sie können es auch limitiert in Rock, Pop, vielleicht auch in der Tour. In der Szene ist die Musik klassisch, die Musik populär. Welche Influenz auch?
1: Considerierst du die Musik Pop e insomma che la musica Pop americana oder europäische, quella è da Pranzeppi influenzata per il blues natural c'è speciale aber è influenzata ferm da musica classica musica popolare europeica ubec melodie strutture eccetera ed anche il sen va in natural era quasi surpigli che le influenze ubec i dat in una canzone da sur Mirana starse legere dei Platz a che la vai a degna puspe interpretò, citò, se era in tribuna, live, e la prima di due leggi di quella canzone, vai per esempio, citò un angolare chavals alla fine, per un sante presbecchio. E si va anche, era in quell'album, vai per gli sé, e una canzone ci va già una degna faccia, sono gli anni 1970, la tribuna di un festival di pop, coiro, come quella gruppa ci vedi che momento, va non tutte, che è una canzone di un fans, erbe proprio sì, anche una scienza, ma quella va mi dona un blues.
0: Luther Lenz, quel blues, romance, tutte da Beni e altri.

0: Aveva sets suonato che era la trompetta?
1: No, che era ben la trompetta, che era la voce, che era Corin Cugelas.
0: Ah, schon. Cosa sono si tra differenti stazioni, differenti veste in la musica? Stimere ozzene voce in pliers decenni musicali, differenti rolle e dati. Drei Momente, ni Canzoni, ni Bands, che sono restate in memoria, che hanno un grande effetto in tua vita?
1: Ma effetto è tutto, in senso. Invece, se provo tutto in più chiaro, drei cose abstrahose di Beatles, forse anche le altre gruppi. Era il 1967, quasi alle anciate della fase, avevi scoperto nel radio tessinese una gruppa italiana. C'è un nome Equipe 84, che era quasi Beatles Talians, a quale faceva una canzone, ci aveva il titolo 29 di settembre, a quella era psichedelica, enorme, bella, a missen, a quella amo perseguito fino a nozze. A quella era il titolo del mio romanzo, che compariva 6-7 anni, il 29 di settembre. Quella canzone allora bot musso a me ci dat pechagal canzoni inglesi o americane ci dat canzoni an oltre lungaz si pon combatter con quel stile uvec coppa se di far na punt vesse na scena ci va scuvert per me is sons 90 la scena argentina è una scena con un'enorme tradizione una scena reccia variante cantate più o meno per spagnolo rispettivo castigliano, che ci nominano, che era un enorme captivo, che sonso, ma parlava anche più musica argentina. La terza c'è una figura musicale, che è il Jeff Beck. Il Jeff Beck, che è per me il miglior chitarrista electric, ma è vale erst 15 miglia, o valeva la morte avanti 3 sons. Quel che è bello vedere è che è un enorme sperzo la chitarra, tecnica è enorme sperzo, un acrobazio la chitarra, è il suono di una chitarra enorme cantante, invece, perché dura magari non cantante entro le 6 bands, il fatto che è strumentale, che il suono è sì, enorme melodiox a dir la frasazione tutto insieme che è enorme bello.
0: Che venus lu sem ciao una canzone di Jeff Beck per lo center quella lei nus che io pendinus lo center sco the boss talk de quella missione e smo è una quart nie una boss te la prima domanda ich mein c'è montata che la musica ha e quei se mi dau so ons con se tanto ci ons nel benedetto vigne de 15 ons ne sia e quei in quei temps quei se mi dau.
1: Also forse quella vigliadetta, se mi dicono un po', se non sei magari un musicista serio, se tu ci dici, no, la musica che gli sente, la mia vetta che il resto, la mia vetta che la musica, eccetera. Ma per me è che invece anche la moda, che è va relativo a se sette, è da voi sons, la musica scuttata, abstraho di facci relazioni umane ci va bezzur la musica è un gesto importante per la relazione con mi donna eccetera allora gli era ancetta davantare degne più importante il scrive la letteratura scutale a quelle e a quelle da vosans presto anche surpassò la musica adossa per vedere la mia malsogna che stone vai agli antoni da un'enorme cesura. Bisschen egal, wenn sie das Schmess ist, er macht 3, ich war eher 3 Schmess, weil ich plötzlich an der Gitarre.
0: La musica di Antonio Nadina fa una dina plagio.
1: Clear. Yeah. Aber che c'è interessante, i terla degna da place in YouTube e roba viglia. Che album si terlava con vanci. Vince Cincions.
0: Chef, was uns verspenne Master, con la musica della gioventù che accompagna un dich.
1: Avanti si tarlagna Jeff Beck, una piccina annotazione. Jeff Beck è stato il primo concerto rock si avvia la Jeff Beck Group e zwar Pasqua 1968 anche il Tres Rets a Coira a che è stato naturale è una rivelazione enorme che diceva me giù più di a sformare che era presto un orgasmo ma che era sci fermo che insomma il primo concerto che il genere che, yeah.
0: Asca da vosa canzunus del arch musical dat oz vesses tibu gentet lau Jeff Beck con Shapes of Things.
1: Precis, che è un tocci, che l'album, un primo album di Jeff Beck.
0: Quella tit lenzo su entregat, con cui menzo ci menzo una fin de quella emissione, grazie fic, Benic, ti has preu peda per rugenade parti e vita.
1: Anzi, è stato un gran piacere.
0: Grazie fich. Allus, grazie als auditurs per tot la arch musical cun scogliec es dus novs vels. Benedetto Vigne, che gest festeva un curzo su tanto ciun avel anniversari, at mei Dominic Pole, che man autras e quei arch musical de dots.
2: RTL L'arch musical.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Anna Giacometti sarà tra i pi baulca planisau. Scola consigliera nazionale della PLD a Gietje d'RTR terminesce la sua carriera in Casa Federale già su entro questa sessione, a Buper alla fine della periodo d'uffizi. Que vuol dire che Christian Ratgeb, che aveva contongiù la seconda biares vus a far sia partita, rusna su entro a vala delle prossime elezioni Lauteron sco candidat d'un tocca nos. Si va per regolare il Slufs e la regenza grigiuna bu d'accord con la revisione planizzata della legge federale davart la caccia. Le smidades proponedes che giun in vinavon grons sforz administrativs ad en situazions de problems acuts sapien ins reagim in a pleun. La regenza specie per quai che le propostes elaborades dils cantuns vegnen risguardadas il pitard della proxima revisiun. In ulterior pass per salvare le spendicolare de Braille ai fatti. Il Consiglio Comunale de Braille ha approvato il plan de sanazione che la suprastanza comunale aveva proponeu. Quel compeglia in credit d'impegno da 7 milioni francs. Il Davos pleite in causa ha il sovrano il 21 ottobre all'urna. L'iniziativa per il dretto de Burgais Modern Mondi Minalonge. Sunt il Consell Nacional recomanda e il Consell dels Cantons da refusaela. L'iniziativa vuol simplificare la naturalizzazione de persones iastres ad unificare il process. Dentro altra la compra pinche criticau che persones iastres stuessen vive viu de nief mai plei ciunons in Svizra in stel de dies perché la sapien centala da monda da naturalizzazione. Sco proxim decidi il sovran all'urna. Tonda mia vart, io già vige lì nebbiala sera.
0: La saira del RTL.
2: Scovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non stop.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Las 97 minuti e sedel perrum ci po questa sera saluder. Es Michel Arpagaus, buona sera.
1: Buona sera.
0: Saluts vem ot a ci, ci vels prim saluts de sterzes.
1: Ja, i va e ba sterzes saluts ca ceder, si spetti vedja am lidonins. Aber ot vagi selects consont a las ondas, a las donnas, Nos war in Vika, Nesa, in Blade Franken, aber nos war in Karin, Lucio, das von Panoxo, den ihr Bunges Turtes, und dann ist ein Zusche Kacche, das Tire und Siva Tjatsche, Becenor, Pistil, Chiavant, Adila ist Franke, den Grazera Kela, den Edna, die von Schibler, Panox, die Galdeschen, Panox, Avevener, und Seman, it Beltheim, Dalla Tjatsche. Siva Weinze, Oggi è una bella compagnia in Telacla, con Blair, colleghi di Ciaccia, con Ameis. Il ancestro è stato solidare proprio a tutti i scacciedras, tutte le scacciedras. E qui è importante tornare a nuovo sangue fresco, sperando che ci garteggia anche, e c'è da play per la Ciaccia a Ternox.
0: E c'è per tutti i occhi d'occhi stanno
1: Che vos mette pigen au che te de.
0: Le stuartes, che le duane sem porto, che nune deren le meldres.
1: Le linzer, linzer a favas, a turte, si vegliank, la matta da Claudio, se Milena, o la nomo fa per fine petta in pigna, che ston a Danox voglio bene, non sgaldino la chiaccia e si va in becci bler successo.
0: Di meno di fam, non vai se giurisci da questo dis.
1: No, per l'amor di Dio, no.
0: Super. Michel, nostro lines ein til got del cor de vos falunge vi jo, grazie per il telefono, una bella sera e l'orina vende in buocet luf.
1: Grazie, bella sera.

0: Oz cumanzaint un po' più quiet il salus da Ciaccia col cor da vos falung aint il got. Gia vi giò da Michel Arpagaus e el saluda prune a tuorlas Ciacceders, ma a tuorlas duanas da sia contorn ci hem procurò per l'una o l'otra caloria durant la Ciaccia ci hem portò bunas e bgeras tuortas. E dal telefon es ossa la Lucrezia Corderdez. Buonasera, donna Lucrezia.
1: Buonasera, donna Natalia.
0: Nus podeins cun sia gratulazion in se giusto continuir l'ultima ce nus vavens er saira, ci dera pel Mario Hessig.
1: Hai. Eles gratulada Mario per ses bel boc de ce moac e gi vijar in avanti in boc no. Ed in questa occasion de se giusto salutar a nos avviati se ricordo clean. Si è sluppetato per un dì una chiavra di chevrel, un boc di chevrel e al secondo dì un tor di cervi. E si inserono le gratulazioni di noni per segno per te.
0: Quelle gratulazioni tramitano se fici guggente als duas ceceders e qui con un touch musica da ciaccia, der Gamesjäger de Rua di Rima. Grazie donna Lucrezia per il telefono e bella
1: Grazie,
0: saira.
1: Grazie, Eva.
0: Adia.

0: Gratulaziuns per Butins de Chacha, directamente de Ruadirima e der Gamesjäger, je vijo de la Lucrezia Koch der Dates. Nous continuons col prossim salut, ci ven de la Rosemarie Chenet, ens però ence court, tad lainze la parede de dozim bunura, ce Emilia Capedra podie denunciar.
1: Ja, il 4 de settembre mio figlio Remo Capedra presentava da me un vene vende sia si verdut in taur de doc.
2: Gratulazioni per quella preda. E ma scuol sto caleda per vos?
1: Ja, aveva giù di vipitaggio, mi era di fondo da del. Mio uomo era stato a casa per di dada mi era da quals beadis. Per cui sono venuto a casa che aveva giù di dada mi era di beadis, al di che sto qui di da, il cordino rimo a di andare giù se tau si c'è.
0: O sei ci sgida una lotter in l'intera famiglia e Remo Capedra es un dels nominos per la patente de Lanchivain. E duosa, giants nus der Rosemarie Chenet, buonasera donna Rosemarie.
3: Ma, buonasera.
0: Tu superb già pola oz er gratulera qualcun.
3: Hai, quai nai, un plagiar un. Ja les gratulare Silvio Vital, a mis gender, che a sia talza buonura, un... Ja, nu sa koči za tis, ungarādar tvelfer, bēs, i kvai sēn valda ruīnas, zūr sent.
0: Iš kvai zēlē ņīda sa vārda la fortūna, la klapojna fotografija o al telefonu?
3: El a ma manda in fotografija, kun sē adēl il čef. Ja, bēm plažairun, ai, i domo la figlia. Esta un appunto assenti o sono raquaira.
0: E ci è più bel se la fotografia al cirfo al Silvio?
3: Questa è da tutti due, tutti da vecchi c'è un plagiaio, la bestia Silvio speciale.
0: Questo è un piacere. In quel caso, speresti che ella può anche giudare un momento questa bellezza fotografia, forse c'è la sorveglia era in cimbo.

0: bun touch da questa bestia. Mengla forse in videde. Allora, tre metà in Zencio usce una piccola informazione a Silvio con questo telefono. C'è la Rosemary Bess, c'è un piacere di venire una volta a Cina.
1: Ah, io
0: sono qui,
1: c'è
0: un piacere.
1: Ma io non ho un piacere, c'è la sua età, l'anno passato, in Ciamocci, alzo. Cosa dico? Al bovi, la chiavra. Cosa dico? Al bovi, la chiavra. Io sono questi, questa è una bellissima ciaccia.
0: Superisce. Mosecia Silvio può essere contento della Rosemary Lora Ercorcella o forse sul plat, lui non lo tertoce.
1: Ecco, è buono.
0: Donna Rosemary, è già visto una fitch bella sera, grazie fitch per il telefono e nostra lines, grazie ad ella, in un classico di salute di ciaccia, men rauch con il ferm tabac. Grazie fitch e da dia.
1: Ma arrivai, è una bella sera. Grazie.
2: A ciaccia,

0: Tschei füssen il salus de tschatscha seins a men rauch e ferm tabac. Oz, per gatulir al Silvio Vital e telefono per gatulir ad elva velle Rosmarie Etchenit. E nus, giainso se der ciona vota ter Carlo Cides il Cavorge. Buona sera, Carlo.
1: Buona sera.
0: In nua es questa Cavorge precis?
1: Cavorge fos denter sadrun a muste.
0: E qui è un buon luogo per la caccia?
1: Questo è un buon luogo, perché il mio pinau qui è nato a puspare la fortuna di città in Tauchciarva.
0: Qui tu ne già una volta bene, ne riusci l'io a quanti d'altro successo?
1: El ha scelto due altri animali, in camoci, in caura camoci e in bocca camoci.
0: O se c'è la cavorgia, tu ne... Deve essere un buon leperire ciaccia.
1: Senta, buona carne.
0: E allora, ci potranno scegliere in ci salutare questa sera?
1: Allora, in prima linea, scusate, io Livio, l'ho gratulato tutto il cuore. Io vi giavi in in bien tempo di caccia. Sì, un primo anno che va a caccia con la sua amica, la Tamara. Osmano sgrada musai animal che la città, a lui, se io non sono in te piaccia, senta.
0: Buonissimo. E la Tamara va in senso di drizzer ora qualcosa, ha? E la savesse zwar rumensch, ma la nurisce in cedenire al radio col rumensch. O se c'è l'ancivain, tas prossim saluz de ciaccia, telefona allora la Tamara.
1: Qui è facile, un po' in usa musa della tonga monch che la satta la fanà la prossima, ga?
0: Buonissimo. Qui va in senso se registro, o se e allora guarda in senso di grattaggio l'ancivain, ha? Carlo, grazie fic per il telefono e bella sera in
1: Madame Mainan, grazie a te. Ciao a te.
0: E nostro line status quo rocking all over.

Cum Gersh Wunsch e tris il salus de Chacha con Status Quo Rocking All Over the World usci a il Carlo Gratulò el Livio ci son il Cavorgia vid lira Chacha scuci pere esque un bun lu per ira Chacha ma me me bger non volenza tradir in ua ce e scu per ce c'è appunto mince c'è ceder o forse si e lo in e non vuol ora c'è tor las otters riven erlo min paese o se simple mangionote c'è qui suscia C'è c'è son giura, es c'è in dis les 9 mezz, e c'è per un momento non ho quedo più in giunz telefons, per ir quen nuzza c'è la chance, c'è vese sere in c'è cu gente saludere in c'è ceder, o c'è vus eses c'è cedra e vese cu gente saludere cesa, o scu er ad un, l'ora de un telefon 0800 20 25 30, e son in c'è coffin alas dis per vus. 0800 20 25 30, il numero per saluts de Chacha.

0: Mincha tenta da simplemente de chatir il giust moment per telefonir te salut de chatcha e l'ora grataggio que er e dots o que er funcionou terla. Daniela Vincenz de Castrix, buona sera, donna Daniela.
1: Buona sera, Natalia.
0: Quando l'Angela già vide il prover de rivertrist el salut de chatcha?
1: No, del servizio caccia buon per la preda, provo, sono provo un'incaricata, da me è più grande.
0: Forse ci basta, Encia, un per chance solo, Encia, ha?
1: Esatto, esatto.
0: E allora, ho salutato però.
1: Io le saluto a mio uomo, il tuo, con il collega Gabriel, se il scuolo mi sono diast, gli vi già del sinivo, mi piace di caccia, forse per te, di tutti i nani con il plum, le vicine scacciatore ora e ci avvisato bien venivamo per la caccia naturalmente il scacciatore da Castrix Sovgiain
0: e qui poi dans l'ora fer col Dario Heiss e la vetta biala e ci avvisato una bella sera donna Daniela e tenga spolis c'è quei grattaggi allora il prossimo disegno con annunciare per ida
1: ma Rainza a ciò che è il web rotto nel combo
0: in schna l'anciva in l'ora del ciò ho quella prossima chance.
1: Okay, genau.
0: Buonasera, buonasera, grazie a te, ciao.
1: Addio, merci.

0: Nus alvains gia udia ir durens at salus de chacha menus al terlains fich gugend er oz en cina vota il Dario Hess con Veta Biala. Oz dera quell'ora il gia vish dalla Daniela Vincenz de Castrisch. E de Castrisch gians a Vella lo es Pia Bruder ci ves gugend de saludere qualcun. Buona saira.
1: Buona saira quella.
0: E allora ci podem saludere.
1: Io le saluda questa i scuons da Castrisch, quels da Duin, e poi non che ho. Linaus, Cabal, ad insomma, tu ischi c'è dus, che conosci, mai a mio uomo, e già vi sei, vien qui, vien avon, e ti veniam sempre fresco, per poi a casa.
0: Ed ella ha cletore in sé un dels grands classikers del Saluzio Ciaccia, c'è la der in sé surpresa, c'è non vain zas niente in cittadlo?
1: C'è, perché il Bihaz è un altro esperto che mi attiva in consiglio con me. C'è che non sei un buon senso, non sei...
0: Lascia io, finché moggio. Ossia, Aldenir, Mattiu, con si è bocca che moggio. Grazie per una pia per il telefono e di una bella sera.
1: Grazie a lei, una bella sera.
0: Addio.
1: Addio.

0: Es è disque suvens der nostra lüts de chacha, mei tuochen simplement stiers quistes chanzuns dels chamuchs. Matiu col boc camuch. E cratchi fis interessant de una volta ir a guardare la statistica, quantas votas chal vinge vijo durant dels lüts de chacha. Fis forza de fer insieme con la redazione de musica. Sto lì tenere di mente. In mince cas, d'era quella pia bruda de vella ci ha telefonò e ha dit quella non vince in ciudia, quella steinza senza dell'ir. E per cui vince qui er fat. Ides in des 9 minuts les des e il telefon es ossa la Caterina Steger ci ves gugent de saludir. Buonasera.
1: Yeah, buonasera, donna Natalia. Iau, nus, quoi vuol dire mes genitors, la Claudia Dionis, adiau, nus, salida in cordial, main, les cacciadurs de Caixa Vedra que verdiras, els cacciadurs de Bercuns, ad els cacciadurs de Plaunte Genova e la Val Roussain, gevisaina dels tot bien, ad un imbi temps de caccia. Iau personal, main, les un salida la Vanessa de Rungs e la Lumnezia, per che la sappia un gude quando vos dis de caccia a della Valtuiec, se li dasse bugiene gli Andreas de Florin, con la speranza che le soccas de launa hagin portau al success di avvijau.
0: E mi pas le soccas de lema al souvenir de della?
1: Gie baina.
0: Fattas er de della o compro de della?
1: No, faccio senza.
0: Fattas. Quante ore trova quei perfero per in soccas?
1: Oh, tra i sera vai o in per soccas.
0: Allora ho quei son da dirgli una lotter plezzli da ciamuccio o c'è qualcosa per in per soccas?
1: Sì, poi va, braina che c'è che mi ro.
0: Donna Caterina, nus te lines als Galiots con la Libertat e l'ora già vi genci una bella sera da lei, grazie per il telefono.
1: Grazie a voi, grazie a voi, sei una bella sera.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Es un ans che non è più udire questa canzone. Edi stess es rende convincente della tedler. Libertad dels Galiots, Caterina Steger, vava già visio questa canzone per salutare els cecceders e les cecceders ci conoscen ad ella e la famiglia. Ed ossa es ence la Matilda della Foppa al telefono. Nos ans cominciò con un saluto di Snia della Foppa e nos arriva in certo nos più che faccio l'ultimo saluto della sera da ciò in a vos e la Foppa. Buonasera Matilda.
1: Buonasera Natalia.
0: E il saluto vem crei da ciò agli stessi cacceder?
1: E a mince casi da salutare tutti i cacceder che ci conoscen e da avrere da salutare invece in gala di le donne, ma anche in da i om della cacedra, ci possibile per me a pismis un fan e dei mis genitori, ci sostengono me un chef ci va che la tre esem di libertà per la ciaccia e che per me un bel a dis un sia grazievel ai mis om a dis mis genitori. Mis om Bruno sto sang di excisa.
0: E che vuol dire l'om resta accesa e la donna va a ciaccia? O c'è che ci ho in sede ad essere il 2026, ha?
1: Esatto, c'è, sì.
0: E oggi la svesa è già successo quest'anno a ciaccia?
1: E va a potere gettare in capriol, in buc, a due montanelle.
0: Super, also, sì, buonissimo. Ecco. C'è l'om è gira è content?
1: A mince a casa, le... Io già c'è, io sono una contenta donna, allora le rio un contento.
0: Qui esercita la tua nuova ciaccia, ha? Happy wife, happy life. E c'è ella sluppetta qualcosa, e ci informa c'è ella scoprima i colleghi di ciaccia, all'om o i genitori di Cesa?
1: E sempre naturalmente mi sbatto Peder. Ti va da pendi un po' la situazione, pizzoli mi sfrari in Michele, assi vi mi zoom.
0: O gente, dipende un po' ci ci pognir loro a giudere loro alla fine del squins.
1: Ma la prima informazione che venirai ai BAP, al ai BAP. Capo della gruppa.
0: Esatto, o c'è o qua
1: da adesso. A te l'hanno incerto l'ecta Stefanin e da Livio.
0: Quals, tramite un fichico gente, ella ha clitore una bellezza canzone, dura in per minuti più lunch, ma qui è renda. Nost te lines We Are The World. Grazie fich per questa bella vis de musica e Lorenzo in event in voce lo fe una buona finizione de ciaccia.
1: Grazie, bella sera.
0: Grazie fich.

0: Musica da Pel Gilin, USA for Africa, We Are the World. Già visio della Matilde Fonville. Ci dis a Ciaccia er il foppa con sia gruppa e lascia però er saludir a quel ci sostengono della accesa a siom als i feins ed ils genitors. E ed è già tra la buscia, la Matilde Fonville guadagna er in cia nos radio.
1: Bravus al puls della Ciaccia.
0: E qui fissano l'ora sto il saluto di Ciaccia da Dots. Ci vi sento una buona notte al microfono per voi, Natalia Diller.

RTL. Musica non-stop. Con Semper Verz. Hits. E scoprides.

0: musica per in escadin. Per dai.
1: Al despertar me siento triste y desconsolado.
0: Per mai.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

Oz weider c'è tot zozzur, ci posir tot alla malure, fet stop fose pass mals gyrs, id is de sier supels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Fin ja sdroagliable armas a tard, bavon caffè, la leu a mart, cun strangleri o la colazion, ambagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, nai a strugia in toc spizza, ed una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cun irbe spüfs da sciala e onge, contra me chef da bureau, ci dice a sin vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ora nai a badà, c'è na movert la braia, e cun l'aitra sul zip. Nai fat in silch co in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere onno, c'è di les telefonar, forse c'è il vents, la penna nai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci ci è tot pel diavole, vez va in ciozz, nu su ne av, da farà il ben palabuna.

ossa taila charami. Si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe.

Not da Jon Guidon. Pür uossa ci taja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi sur teira il gote dil scrons, l'antira na teira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.